di Leonard Bernstein avete ascoltato Trio per violino, violoncello e pianoforte, complesso strumentale Opus 2, William Terwilliger violino, Andrew Cooperstock pianoforte con Charles Bernard violoncello.

John Jenkins. Due fantasie per consort di viole. Fantasia nona in re. Fantasia prima in do. Ensemble Fantasm. Lawrence Dreyfus e Wendy Gillespie, viole soprano. Jonathan Manson, viola tenore. Marco Luolayan Miccola, viola basso. Con Emilia Benjamin, viola tenore. Micco Percola, viola basso.

Di John Jenkins avete ascoltato Due fantasie per consort di viole. Ensemble Phantasm. Johann Hermann Schein. Due madrigali a cinque voci col basso continuo. O Amaryllis Art, Aurora schon mit ihrem Haar. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Junghanel.

0: di Johann Hermann Schein avete ascoltato due madrigali a cinque voci col basso continuo. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Junghanel.
1: Joseph Haydn, Sinfonia numero 96 in Re maggiore, Il Miracolo, dalle 12 sinfonie dette londinesi. Adagio allegro, andante, minuetto allegretto e trio, finale vivace assai. Orchestra Les Musiciens du Louvre, diretta da Marc Minkowski.

Di Joseph Haydn avete ascoltato Sinfonia numero 96 in Re maggiore, Il Miracolo, dalle 12 sinfonie dette londinesi. Orchestra Les Musiciens du Louvre, diretta da Mark Minkowski. Ludwig van Beethoven, quartetto in Re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Allegro, andante con moto, allegro, presto. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini. Hans Gidy, viola, Marc Hermann, violoncello.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini, Hans Egidy, viola, Marc Yerman, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Leos Janacek, sonata per violino e pianoforte, con moto, ballada, con moto, allegretto, adagio. Gidon Kremer violino, Marta Argerich pianoforte.

Di Leos Janacek avete ascoltato Sonata per violino e pianoforte. Gidon Kremer violino, Marta Argerich pianoforte. Johannes Brahms, Rinaldo, cantata per tenore, coro maschile e orchestra, opera 50. Testo di Johann Wolfgang Goethe. Anno di composizione fra il 1863 ed il 1868. Tenore James King. New Philharmonia Orchestra. Voci maschili dell'Ambrosian Chorus, diretti da Claudio Abbado. Maestro del coro, John McCarthy.

0: di Johannes Brahms avete ascoltato Rinaldo, cantata per tenore, coro maschile e orchestra, opera 50. Tenore James King, New Philharmonia Orchestra e voci maschili dell'Ambrosian Chorus, diretti da Claudio Abbado, maestro del coro John McCarthy.
1: Franz Schubert, quartetto per archi numero 15 in sol maggiore, opera 161, D887. Allegro molto moderato, andante un poco moto. Scherzo, allegro vivace, allegro assai. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Registrato dal vivo alla Konzerthaus di Vienna nel marzo 1997.

0: di Franz Schubert. Avete ascoltato Quartetto per archi numero 15 in sol maggiore, opera 161, D887. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Registrato dal vivo alla Konzerthaus di Vienna nel marzo 1997.
1: Gustav Mahler, Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano. Langsam, schleppend, wie ein Naturlaut, kraftig bewegt doch nicht zu schnell, feierlich, ungemessen, ohne zu schleppend, stürmisch bewegt. London Symphony Orchestra, diretta da Jascha Orenstein.

nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

custodire il fuoco, non adorare le ceneri. Lo diceva Mahler, o almeno a me piace pensare che lo dicesse. Vale per la musica e vale anche per i libri. Vale anche per i libri, direi che vale anche per la vita in generale. Questa è una frase di Luca Formenton, editore del Saggiatore, perché oggi ci occupiamo di un bel connubio, di una bella collaborazione che nasce da poco, è nata tra Teatro La Scala e il Saggiatore, la casa editrice, una bella collaborazione che ci porta a vedere e rivedere tutta una serie di elementi importanti che fanno parte appunto della produzione di questo grandissimo, immenso teatro e anche della nostra cultura italiana. Allora, sono le 6.02.57 secondi, Anna Menichetti ad attendervi qui ai microfoni di Radio 3 insieme a Cristiana Monzi, in regia questa mattina alla console Alessandro Cesolini. Le scelte musicali sono di Federico Vizzaccaro, anche curatore del nostro programma. Ecco, come ho detto, noi passeremo, sono due volumi appena usciti, uno che riguarda il Pelléas e Mélisande, poi vedremo perché e per come, nella sua veste proprio degli storici programmi di sala della Scala. Il titolo di questa collana è Alla Scala, curata la collana da Raffaele Mellace, e l'altro volume, sono appunto in coppia, l'altro volume riguarda la regia, sono i quaderni della Scala, la scena del presente, ma appunto la regia, i registi del presente, curata questa collana da Mattia Palma. Si concentra, vuole lavorare sul teatro musicale e la regia contemporanea, quindi vengono dedicati questi volumi appunto ai grandi registi attivi in questo momento. Il volume presente, che è uscito insieme a Pelléas e Mélisande, è il volume dedicato a Romeo Castellucci. Ebbene, prima di cominciare questo sfoglio insieme di questo materiale bellissimo che ci viene donato appunto dal Teatro La Scala e dal Saggiatore, prima di tutto approdiamo nella musica di Debussy, visto che parleremo in particolare del Pelléas, e ascoltiamo questo sesto interludio della sua opera.

Bellissima pagina, questo interludio, il sesto dal Peleas et Mélisande. In questa siamo nella parte dell'opera dell'atto quarto, Wiener Philharmoniker, bella questa edizione diretta da Claudio Abbado, appunto Claude Debussy, che viene scelto dalla Scala come primo volume di questa nuova collana di cui vi parlavo, appunto, perché è significativo sia per la scelta che ne fece Toscanini nel 1908, ma soprattutto perché, a detta dei grandi, certamente questa opera di Debussy, il Pelléas, è significativa di tutto il Novecento, davvero splendida. Dunque, volevo, ecco, annunciarvi le giornate FAI d'autunno. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili, poco conosciuti, che aprono le loro porte in occasione della quindicesima edizione delle giornate FAI d'autunno. È un grande evento di piazza, questo fondo per l'ambiente italiano, che dedica la ETS dedica la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. E quindi anche oggi, domenica 11 ottobre, in 350 città d'Italia, c'è questa meravigliosa occasione. Dal 75 il FAI, lo sappiamo, ha salvato, restaurato, ha valorizzato oltre 70 luoghi di grande bellezza, di grande importanza per il patrimonio italiano. 60 sono aperti al pubblico e quindi queste giornate FAI, queste in particolare FAI d'autunno, possono essere arricchite da una donazione libera, che consente appunto di sostenere questa meravigliosa ricerca. Tutte le informazioni sono su fondoambiente.it. E torniamo appunto, come ho detto, al Pelléas. Dunque, è il manifesto, il Pelléas et Mélisande, del teatro musicale del Novecento. Su questo non c'è alcun dubbio. Ecco, allora, nell'aprile del 1908 Arturo Toscanini stava completando il primo decennio, il suo primo decennio scaligero, e diceva appunto: nonostante il nostro pubblico attuale di ogni paese, attenzione, non sia ancora maturo, proporre il Pelléas è importante. Importante non per accettare quest'opera, ma almeno, diceva Toscanini, almeno di poterla intuire. Ecco perché Toscanini considerava un capolavoro scenico questa opera, più geniale, più elegante, più ardita addirittura del modernissimo Richard Strauss. E la sua arte, diceva sempre Toscanini, sconvolge tutto quanto si è fatto finora. Al primo cimentarsi col Pelléas si rimane disorientati, ma poi, entrati un po' familiarmente a discorrere la sua lingua e del suo ispiratore Maeterlinck, si finisce col rimanere affascinati. Sì, è una sorta di incredibile magia quella del Pelléas, che ricorre appunto notevolmente nel teatro d'opera. Poi né Debussy, che fece una sola grande opera, questa, né altri, pur ricalcando le intuizioni, la grande operazione di scrittura piuttosto complessa di quest'opera, né nessun altro appunto poté poi riprodurre qualcosa quantomeno di simile. Ma noi ci muoviamo su vari autori proprio perché, come vi ho detto, il volume che accompagna
questo alla Scala e l'altro è quello dei quaderni della Scala, la scena del presente, dedicato a Romeo Castellucci, che si è occupato di varie opere, fra le quali l'allestimento di un bellissimo flauto magico di Mozart.

Ecco, Mozart, l'ouverture dal flauto magico K620, Berliner Philharmoniker, diretti da Herbert von Karajan. Stiamo sfogliando insieme questi bellissimi volumi appena usciti di connubio tra Teatro alla Scala e casa editrice Il Saggiatore, che sono dei volumi che ci informano, ma formano anche la nostra sensibilità attraverso due belle collane, Alla Scala curata da Raffaele Mellace e Quaderni della Scala, la scena del presente curata da Mattia Palma, che è che ha scritto per la Fondazione Feltrinelli, ma che cura la rivista del Teatro La Scala e collabora con il Museo Teatrale, sempre dello stesso teatro, e che appunto ci racconta come questo volume che è appena uscito, dedicato a Romeo Castellucci, sia appunto la scena del presente, un regista che forse è riduttivo anche chiamarlo regista, soltanto regista, ma che appunto ha lavorato su tante opere. Adesso abbiamo ascoltato Flauto Magico, si ricorda una sua rappresentazione dove il buio, come dice Pier Sandra Di Matteo nel suo bellissimo saggio dedicato a Castellucci, in questo Flauto Magico il principio vitale è proprio l'oscurità, perché l'oscurità che renderà poi possibile la luce. Quindi sono giochi molto particolari quelli di Romeo Castellucci. La scena del presente è una collana concepita dal direttore della comunicazione scaligera Paolo Besana e, come vi ho detto, appunto in collaborazione con Il Saggiatore. D'altra parte, le opere oggi teatrali veramente nella nostra memoria si ricordano attraverso grandi regie, no? Ancora oggi si dice l'opera, certe opere appunto, o di Ronconi o di Zeffirelli o di Visconti, perché la regia appunto ha questo modello di definizione dell'opera che rimane se stessa, va da sé questo, ma la proietta e la trascina verso tempi più moderni. Piace o non piace, le regie sappiamo che sono ancora oggi le regie d'opera argomento di discussione. Quindi tutto sommato questi Quaderni della Scala, con appunto la scena del presente, questa collana particolare, sono molto utili, perché avvicinano certamente il pubblico alla regia e si possono conoscere questi registi in maniera più approfondita e comprendere i loro giochi, letture, filosofie, perché ecco, questo volume di Romeo Castellucci riporta al suo interno tantissimo materiale che sono anche i suoi pensieri, la sua opinione e anche la rivisitazione di straordinarie opere, Orfeo ed Euridice.

Ballet des ombres roses, scena seconda dall'Orfeo ed Euridice, atto secondo, in questa di Gluck, questa orchestrazione, in questa orchestrazione che abbiamo ascoltato di Hector Berlioz, orchestra Pygmalion diretta da Raphaël Pichon, e Berlioz curò questa orchestrazione per la esecuzione del novembre del 1859. Molto interessante questa rivisitazione dell'opera di Gluck del 1762, poi revisionata nel 74 in francese, e questa che è una pietra miliare, chiaro, Orfeo ed Euridice, un'assoluta pietra miliare del teatro del Settecento e della grande rivoluzione che Gluck apportò al teatro d'opera del tempo. Poi tanti vollero riscrivere Gluck perché si pensava che non sapesse scrivere bene per orchestra. Pensate un po' che cose ridicole che succedono anche nel teatro d'opera. Invece, appunto, aveva questa scrittura particolarmente trasparente perché le innovazioni di Gluck poi giocavano su altri campi. Abbiamo sfogliato insieme questi quaderni della Scala, la scena del presente dedicata a Romeo Castellucci, con una grande ricchezza peraltro di immagini che ci porta a capire un po' le scene di Romeo Castellucci e l'impostazione, e poi questo bel volume curato da Raffaele Mellace, dedicato appunto a Pelléas e Mélisande, con 9 bellissimi saggi che contengono sia i saggi del tempo alle Mellace, dedicato appunto a Pelléas e Mélisande, con 9 bellissimi saggi che contengono sia i saggi del tempo, anni 50, anni

Pelleas. Ecco, sono due volumi bellissimi che ci aiutano a quella che giustamente il sovrintendente della Scala Ortombina dice: la memoria del teatro. Bene, noi ci lasciamo, Charles Aznavour, La Bohème, ora GR3, rassegna stampa estera di Radio Tremondo. A sabato prossimo.

0: radio3.rai.it prossimamente.
1: Buongiorno e buona domenica da Florinda Fiamma. Ben ritrovate e ben ritrovati nello spazio che dedichiamo alle anticipazioni di quello che potrete ascoltare su Radio 3. Oggi alle 9.30 a Uomini e Profeti andrà in onda la seconda puntata del ciclo Le Sirene di Elisabetta Moro. Il titolo della puntata è Le Metamorfosi di un mito. Le sirene sono figlie del mito e guardiane del mistero. Svolgono un ruolo emblematico nella storia dell'umanità.

0: perché presidiano la soglia tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Il loro corpo ibrido è come un geroglifico, una sfida poetica al principio di non contraddizione. Da oltre 3.000 anni le incantatrici interrogano la testa e il cuore dell'Occidente, ma qual è la loro origine, qual è la vera natura e con quali parole intonano i loro canti? Ascoltiamo l'antropologa Elisabetta Moro.
1: Ecco, Ovidio ci racconta che le sirene hanno chiesto di essere trasformate in sirene e quindi il loro desiderio è stato esaudito, ma proprio per conservare la voce incantevole di donne sono rimaste delle fanciulle. Questo è un dato che rimane fondamentale nell'analisi del mito delle sirene e Pitagora e Platone collocano di fatto anche loro le sirene dentro la loro cosmogonia del pensiero. E dove le collocano? Le collocano a guardia del congegno che fa ruotare le sfere dell'universo. Senza di loro, senza le sirene, l'armonia celeste si ridurrebbe a cacofonia, a caos primordiale. E invece, grazie a loro, tutto è armonia.
0: La prossima settimana, a prima pagina, a leggere i giornali del mattino, ci sarà Luigi Contu, direttore dell'ANSA. Adesso la parola ai curatori e ai conduttori delle trasmissioni di Radio 3.
2: Buongiorno a chi ci ascolta da Cristina Faloci e sono qui per annunciarvi che oggi alle 10.45 la nostra puntata della Lingua Batte sarà dedicata alle parole da vendere. Con Paolo Di Paolo abbiamo trovato questo titolo che però non deve essere interpretato necessariamente in senso negativo e tra gli ospiti che ci illumineranno sulle tecniche per una comunicazione efficace avremo Alessio Beltrami che insegna teoria e tecnica dei nuovi media all'Università Milano Bicocca e che ha scritto un saggio dal titolo Content Marketing d'autore, come usare classici del passato per vendere nel mondo di oggi. Un altro interlocutore sarà Gennaro Romagnoli, psicologo e psicoterapeuta che ha trovato la chiave degli animali per individuare i 7 archetipi per una comunicazione efficace. Il suo libro per Mondadori, da poco uscito, si chiama Magnetico come un cervo, seducente come un pavone. E ancora Mara Bellati, che è psicologa e consulente del centro di ricerca di neuromarketing dell'Università Ulm, insegna anche psicologia delle scelte alimentari. Ecco, lei con Alessandro Fici ha scritto Che cos'è il neuromarketing per Carocci e ci chiarirà i contorni di questa disciplina relativamente recente, che spazia dalle vendite commerciali fino alla comunicazione politica. Valeria Della Valle analizza per noi l'espressione ultimismo, che ha usato di recente il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico. Questo è quello che prevede la nostra puntata di oggi. Restate all'ascolto di Radio 3 e a più tardi un saluto da Cristina Faloci.
3: Sono Stefano Catucci, noi ci sentiremo fra poco dal Palazzo del Quirinale per il nostro consueto appuntamento domenicale con i concerti che hanno ripreso la loro programmazione dal vivo proprio la settimana scorsa. E oggi un omaggio a San Francesco, un omaggio che cade naturalmente nell'ottocentesimo anniversario che lo riguarda. Non è proprio il 4 di ottobre, è l'11, ma insomma voglio dire l'anno è lungo, avremo anche altre occasioni prima della fine dell'anno per ricordare la figura di San Francesco in musica. Oggi lo faremo con un coro, Armonioso in Canto, e con un musicista che porterà con sé il suo bandoneon, Daniele di Bonaventura. Insieme l'ufficio ritmico di San Francesco, quindi le antiche musiche che già nascono in ambiente francescano a ridosso della vita e anche della scomparsa di quello che poi sarebbe diventato santo, e il grande lascito immaginario, oltre che dottrinale, di Francesco, che viene recuperato da una musica a sua volta poi rimodificata con l'intervento del bandoneon. Quindi l'appuntamento con Armonioso in Canto, con Daniele di Bonaventura, con l'ufficio ritmico di San Francesco e poi soprattutto con i concerti del Quirinale è alle 11.50. A fra poco!
0: Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento con questo spazio è per sabato prossimo alla stessa ora. Buona domenica, buon ascolto di Radio 3 da Elisabetta Parisi e da me, Florinda Fiamma.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
7: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
8: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
7: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
12: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
11: Ascolta il podcast Grazie al caso su Rai Play Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Donald Trump, dopo le critiche ricevute per l'accordo con Putin sulla vendita di gasolio russo, scarica Zelensky invitando gli ucraini a cambiare la propria leadership. Il corrispondente.
3: È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente. L'attacco di Trump a Zelensky arriva dopo che il leader di Kiev ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. Zelensky, insiste l'inquilino della Casa Bianca, avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo. Gli avevamo detto, spiega, di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, ribadisce Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Il presidente americano è reduce da una telefonata venerdì con Putin di cui aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che prezzi più bassi dei carburanti per gli americani sono per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
4: Da Trump arriva una forte condanna dell'attacco missilistico dei ribelli filo-iraniani Houthi contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh. Interrogato sulla possibilità di intervenire al fianco dell'Arabia Saudita, il presidente americano si è limitato a dire: prenderemo una decisione. Secondo fonti ufficiali, il bilancio è di 12 morti e oltre 300 feriti. La Farnesina consiglia di evitare lo scalo. Ieri l'Arabia Saudita aveva colpito l'aeroporto yemenita di Sana'a e l'area di Bab el-Mandeb, annunciato un'operazione su vasta scala contro gli Houthi.
2: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha sospeso con un decreto le elezioni legislative previste il 28 novembre, rinviando il voto, anche quello presidenziale, all'11 settembre del 2027. La decisione viene motivata con gli ostacoli che la pressione militare israeliana pone allo svolgimento di regolari consultazioni. Secondo il governo dello Stato ebraico si tratta invece di una menzogna di comodo.
4: E migliaia di persone in piazza in oltre 50 città italiane per manifestare a sostegno della Palestina e per chiedere la fine del genocidio. Da Torino a Milano, da Roma a Napoli, i cortei hanno sfilato pacificamente con momenti di tensione con le forze dell'ordine che si sono registrati solo a Torino.
2: La politica, data delle elezioni, manovra e candidato sindaco per Milano sono i temi che animano il dibattito nel centrodestra. Nel campo largo intanto continua il confronto su leadership e programma.
5: Sul palco del manifesto presenti tutti i leader del campo largo, tante le critiche al governo, in particolare su salari e sanità. Due nodi da sciogliere: la scelta del leader progressista per Schlein, chi prende più voti o chi vince le primarie, poi quello sulla politica estera e gli aiuti a Kiev con Elly Schlein e Riccardo Maggi più Europa a favore dell'invio di armi, mentre il duo AVS Fratoianni Bonelli e 5 Stelle Conte per il no. La segretaria del PD è però sicura la sintesi a portata di mano.
6: Stiamo a discutere fin quando volete, stiamo chiusi anche una notte intera, l'importante è che usciamo da lì uniti.
5: Arriveremo alla scadenza naturale della legislatura, concetto ribadito da tutto il centrodestra, con Fratelli d'Italia che sottolinea: ora i cittadini torneranno a scegliere da chi essere governati. Galeazzo Bignami.
7: In 4 anni Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito un governo stabile all'Italia che ha tagliato le tasse e rimesso 21 miliardi nelle tasche degli italiani.
5: Sul contributo delle grandi banche insiste la Lega, con Matteo Salvini che poi sulla poltrona del sindaco di Milano chiede un nome condiviso, altrimenti primarie. Dagli azzurri lombardi l'invito alla Lega a considerare la corsa solitaria. Alessandra Allegra, GR3.
4: La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea propone un taglio da 141 miliardi di euro al bilancio tra il 2028 e il 2034. L'intervento colpirebbe soprattutto gli stanziamenti a favore di competitività, ricerca e sicurezza, mentre non toccherebbe quelli per il sostegno al reddito agricolo. Previsto inoltre un aumento di oltre 5 miliardi dei fondi per la coesione. La presidenza irlandese punta a un accordo entro Natale, ma deve fare i conti con le resistenze dei paesi del sud Europa, contrari ai tagli, e dei cosiddetti frugali che vorrebbero tagli ancora più consistenti.
2: Torniamo in Italia con l'ondata di maltempo che ha investito il meridione, decine le frane e gli smottamenti in Campania, Sicilia, Puglia e Calabria.
8: Ho perso i furgoni, ho perso la macchina, due macchine ho perso.
9: Proprio una cosa
8: mai vista. Io 34 anni che abito qui.
9: Questa è la situazione a Melito Portosalvo, in provincia di Reggio Calabria, dove la forza della pioggia, 195 mm caduti in 12 ore, ha provocato diverse voragini e trascinato sugli scogli alcune vetture. In Puglia, invece, molti danni a Bari, dove sono finiti sott'acqua la cripta della Basilica di San Nicola e diversi sottopassaggi cittadini, e a Lecce e nel Salentino, che anche oggi sono interessati dall'allerta arancione. Frane e allagamenti anche a Salerno e provincia e disagi a Napoli. La situazione più grave resta quella della Sicilia, dove sono ancora in codice rosso due dei 25 feriti provocati dalle trombe d'aria che si sono abbattute sul Trapanese, mentre 11 famiglie sono state sfollate. Sull'isola di Lipari, invece, riprenderà anche oggi il lavoro di rimozione dei detriti provocati dall'esondazione dei due torrenti Ponte e Valle. Daniele Lettig, GR3.
2: Ora il meteo per Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Meteoradio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: RAI, Radio 3. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
12: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Davide Lerner, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3. Sono le 6:52, 32 secondi di domenica 11 ottobre e come ogni domenica noi rallentiamo lievemente il passo guardando meno alla cronaca e più ai settimanali internazionali, a partire quest'oggi da quelli inglesi su The Economist, il settimanale liberista con sede a Londra. Fra i titoli c'è Brazil is a right wing country now, il Brasile adesso è un paese di destra. Il riferimento è al primo turno delle presidenziali in cui il figlio di Bolsonaro ha prevalso su Lula. Sarà il 25 ottobre il ballottaggio, ma appunto nel catenaccio di The Economist si legge: il clan Bolsonaro promette di schierarsi con Donald Trump e di attaccare le istituzioni democratiche, quindi viene quasi già dato per scontato un suo vantaggio sull'attuale presidente progressista. Altro titolo che segnaliamo velocemente di The Economist: Etiopia e Eritrea sull'orlo di un altro conflitto, mentre le forze eritree avanzano nel Tigray. Una guerra totale con l'Etiopia sembra quasi inevitabile. Nella sezione inglese c'è poi un editoriale che condanna i Verdi per la loro dichiarazione, secondo cui il sionismo sarebbe equiparabile con il razzismo. Il titolo di The Economist è: i verdi britannici hanno votato vergognosamente per affermare appunto che il sionismo è razzismo. The Observer, altro settimanale inglese, invece ha fra i suoi titoli molto più francese: in che tipo di Unione Europea rientrerebbe oggi la Gran Bretagna. Andy Burnham, cioè il primo ministro, ha aperto la porta a un ritorno nell'UE, ma su questioni che vanno dall'estrema destra, molto più presente nel Parlamento di Bruxelles, alla difesa, alla Cina, il blocco è cambiato parecchio dal referendum di uscita del 2016. Poi sempre su The Observer ci sono titoli che riguardano Mari Carmen Abascal, la 87enne che ha dato il via alle proteste per il caro casa in Spagna, che è mancata pochi giorni fa. C'è anche un titolo sull'intelligenza artificiale: da ateo sono d'accordo con il Papa, l'intelligenza artificiale non potrà mai avere la scintilla umana. Mentre in Francia, Courrier International, il settimanale che ispirò il nostro internazionale, ha una copertina particolare. Il titolo è Diritto di essere grassi. Il giornale racconta come la crescente diffusione di Ozempic e di altri farmaci dimagranti stia rilanciando il culto della magrezza, alimentando una nuova ondata di pregiudizi contro le persone sovrappeso. Andiamo velocemente oltreoceano citando alcuni titoli delle sezioni principali del settimanale New Yorker. Chi ha vinto la battaglia sulla ridefinizione dei collegi elettorali negli Stati Uniti? Si parla insomma di elezioni di midterm, di circoscrizioni, strategie in vista del voto. Poi anche New York si occupa delle proteste in Francia, cosa sta alimentando il movimento studentesco. Medio Oriente: Netanyahu riuscirà a sfuggire alla resa dei conti, l'articolo del direttore David Remnick, che molto frequentemente fa dei reportage appunto da Israele. E poi c'è Mossa Abu Toha, invece un poeta di Gaza, che parla del ritorno a scuola nella striscia, ritorno a scuola nelle tende circondati da case distrutte. Infine segnaliamo anche, e torneremo a leggerlo, un lungo articolo su un documentario dedicato a Elon Musk, che smonta il mito di Elon. Per realizzare questo film mi sono messo alla ricerca di una risposta a un mistero, dice il regista, come ha fatto Musk ad acquisire così tanto potere. Adesso, con l'assistenza tecnica di Alessandro Cesolini, la regia di Filippo Travaglio, la cura del programma di Anna Maria Giordano, passiamo ai nostri approfondimenti. Rieccoci su Radio 3 Mondo, e prima di andare a leggere in modo più approfondito gli articoli dei settimanali, segnaliamo però l'importanza della notizia di cronaca che citava anche il GR3, i 12 morti in un attacco presso l'aeroporto della capitale saudita Riyadh, attacco attribuito agli Houthi, ribelli yemeniti. È una notizia che è in bella vista su tutti i siti di informazione, in particolare il Guardian titola 12 morti, centinaia di feriti negli attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Trump valuta se gli USA debbano unirsi agli attacchi sauditi contro i ribelli sostenuti dall'Iran. Gli Houthi hanno sferrato un attacco missilistico uccidendo queste 12 persone, ferendone centinaia. Sono state sospese le operazioni all'aeroporto King Khalid di Riyadh, le ambulanze correvano sul posto, la stima dei feriti si aggira attorno a 300 secondo i primi numeri che arrivano dalle autorità locali. Potremmo farlo, ha detto Trump, a proposito di un possibile coinvolgimento diretto. Ci muoveremo molto in fretta. Ci sono sauditi, cittadini del Bangladesh, un palestinese, uno statunitense, un egiziano, un giordano, un siriano, un sudanese fra le vittime già accertate di questo attacco ai terminal 3 e 4 dell'aeroporto. Arriva in un momento in cui si sta intensificando la serie di attacchi missilistici sferrati dagli Houthi yemeniti contro il Regno Saudita. Era già stato colpito due volte l'aeroporto questa settimana, causando 4 morti e diversi feriti, oltre a gravi danni a un aereo, ma appunto questo si configura come il peggiore attacco finora all'infrastruttura saudita. Gli Houthi hanno anche attaccato impianti petroliferi, si legge sul Guardian, petroliere saudite, dopo che a luglio è saltata la tregua nella loro lunga guerra.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Manuel Raffin.
2: Beim Raketenangriff auf einen saudischen Flughafen sterben 12 Menschen. In die italienische Parteienlandschaft Südtirols kommt Bewegung. Das Wetter sonnig bei 15 bis 21 Grad. Beim Angriff auf den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh sind mindestens 12 Menschen getötet worden. Darunter neben 4 Einheimischen auch 8 Ausländer. Mehr als 300 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die saudischen Behörden schreiben den Raketenangriff den vom Iran unterstützten jemenitischen Houthi-Rebellen zu. In Süditalien haben Unwetter große Schäden angerichtet. Auf der Insel Lipari spülten übergelaufene Bäche Schlamm und Müll in eine Ortschaft. Auf Sizilien mussten Dutzende Familien wegen Sturmschäden ihre Häuser verlassen. Die Kathedrale von Bari in Apulien stand kurze Zeit unter Wasser. In Bozen hat sich ein Komitee mit dem Namen Forza Alto Adige gegründet. Offiziell ist es eine kulturelle Vereinigung, in der sich aber Kritiker des Landeskoordinators von Forza Italia, Landesrat Christian Bianchi, zusammengetan haben. Sie werfen ihm mangelnde Zusammenarbeit und Kommunikation vor. Eine eigene Kandidatur bei den Landtagswahlen wird nicht ausgeschlossen. Das neue Angebot der Landesenergiegesellschaft Alperia zum Bau eines Pumpspeicherkraftwerks in Ulten kann laut Landeshauptmann Arno Kompatscher große Vorteile für das Tal bringen. Zweifellos würde es während der Bauzeit Belastungen geben. Anschließend hätte die Ultner Bevölkerung einen klaren Mehrwert mit Gratisstrom für die Familienhaushalte, Vergünstigungen für die Betriebe und Direktzahlungen an die Gemeinde. Der ehemalige Fußballstar und neue Trainer der französischen Fußballnationalmannschaft Zinedine Zidane hat bei einem Auftritt in Meran den Wert von Fleiß und Arbeit betont. Er selbst habe zweifellos von Natur aus Talent gehabt, sagte Zidane. Ohne hartes Training wäre er aber nie so erfolgreich geworden. Zidane kommt einmal im Jahr zum Urlaub ins Hotel Palace, das heuer die 120 Jahre seines Bestehens feiert. In der Alps Hockey League hat Ritten mit einem 4:1 Auswärtssieg gegen Meran die Tabellenführung verteidigt. Gröden schlug die zweite Mannschaft von Klagenfurt 4:0. Unterland verlor daheim gegen Zell am See 1:3. Das Wetter? Im Großteil des Landes beginnt der Tag wolkenlos. Die Nebelfelder in der Früh lösen sich auf. Im Laufe des Tages bilden sich vereinzelt harmlose Wolken. Nach einstelligen Frühwerten steigen die Temperaturen auf 15 bis 21 Grad. Der morgige Montag bringt sonniges Herbstwetter. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten. Redaktion Siegfried Kollmann.
1: Rai Südtirol, Sonntagsmusik.

0: Hier ist 3 Südtirol, gleich ist es 12.30 Uhr. Hier geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache nehmen wir um 13 Uhr wieder auf mit neuesten Nachrichten und Verkehrsmeldungen.
1: Rai Ladinia. Notiziar.
2: Bon domsdi, bona domania dalla redazione Rai Ladinia. Chisci a cominciare nos notizieren qui undas de ottober. Gran festa, jelen quete fdom, cun col, per ligang nuf Andrea Constantini. King sang fava la plania de col de stacheda da fdom, dan quei, je col i fdom, ino adumte ungen decanat, cun un preve ladin. Das ist auch provinziell al Tourism, Luis Walcher, und wir haben a travers der Atlantinterpretation die Datschka dann für Kungla Intensität touristisches Autos der Südtirol. Und auch 60 Mille, je Fans, die Kastelroter Spatzen, kann ich dies den Ausschuss Rayon per la Gran Festa Chastel, kann ich sie 40. Edition, und quai il ultimo di 30. Festa. Dalla Proadland passata, anche stanno a la Valle, la prima edizione del Enrosa di Ratrail, con 450 atleti e atleti partecipanti. Un po' anche notizie del hockey e del gioco al Palais. Dalla notizia, anche d'ora a Prashapuk, vale anche in ante con la trasmissione La Coppa del Caffè. In cui con signor Hugo Senoner, che ragiona di 2 anni d'emploi e di esperienze fatte a Berlin, per se non i sungel prenner. Ma già sang d'ampro via. Das ist auch provinziell al Tourism, Luis Walcher, und wir haben a travers der Atlantinterpretation die Datsch, kann dann fecken la Intensität touristisches Autos des Südtirol. Die Resposta an a Interrogation del Consigliere di Varche Zeno Oberkofler spiega Walcher, ke konfronte la Präsenz des Touristikers direttamente con la compaida di Abitants, po jue in King an Charpont, al dort de Walcher jelentsche dat ni kont la Sperses, la Strukturis i l'Orientament Touristik ke povester de Franche Rayon per Rayon. Dass sie Resposta Walcher und sie kommunikat Details sind die Finanziamants Publics al IDM. L'an passat al IDM jata 41 Millionen d'Euro ora del Bilanz la Provincia e 20 Millionen de la Cautas Touristicas. De Dutschki Scholdi waren auch 10 Millionen destinei exklusivamente al Marketing Touristic, a precisa Walcher. La Federazione Nazionale di Camperisch manaccia de ferie Kurs contra il Comune de Thürisch, Santin Taufers, al Center jel la Stanges Autos de Traviers, ma tutes l'entreda de 2 places publiques da Parque Jauti, con casta Stanges, ne je mesungska je plu auts de 2 metri i 30 ni aboni de passe. Al dort la Associazione Nazionale di Camperisch, je de tel limitations ni a legitimas, se ni a giustificedas dampe di manch physics reai longia. L'Administration de Comune de Thürisch, de Fan la Stanges Matudes su, spiegant la Platzes da Parque Jauti und ivadant 3 Uhr amplenides abusivamente da Camions i Campers i che la Polizei de Comun non ha resources assé per garantir controi 3 Uhr. Schon sang inante kung nautra notizia iti da jong naudle da saurai confins ora i pluavis al caso del mel de fuca crans montana la Svizzera e l'Italia stritta sang con la speises de cura de la vittimas.
3: La Italia e la Svizzera ne se nia a unaines vai nia sunkike surantolles speises l'assistanze la cura de las vittimas del mede fügt la nöt de San Silvester. Pro la catastrofe il d'entrator mort sis jones e jo italians e sades e nus feris da san. E sain se damana la Svizzera da l'Italia 1,6 milions d'euro por les primes cures medicinales ai jogn. Da dain scheda al president de la Repubblica Federale informatu che la Svizzera es surantuti costs. Mo cas ne Cina chamò nia l'cage por la Finlana al president svizzera annunzie sua desmetuda por cal romagnar al cage de les speises de cura de les vittimes inant davert.
2: I jong de fedom cun col u la clien quei gran festa per di gang nuf Andrea Constantini in king sang fava la plania de col de stacheda da fedom dan quei je coli fedomino adum ten decanat cun un preve ladin Valentina Ridolfi.
4: Il nef decan de dut fodom e col le Andrea Constantini d'Ampez e con el la neva piata de storia della comunanza fedoma met man con inche. Al nef preve ge venu date il benvenute piazza con il discors de l'ombolt de col Paolo Frena insieme al cor de Gesia, la compagnia di Scizzeres e la gent col guant le venu compagnate Gesia o la che gesta dat la chieves, messa solenne e indò festa te piazza. En pratica in Sina des el decanat de Col l'era metua d'un conselva la ciadura e destacado un cadal decanat de Fodom. Con in che invece l'estat l'inaudazione den temp nef. Col e Fodom yendo ad a una de Berieda ten decanat sol e con impreve ladin don Andrea Costantini a Puntin. In gran moment di emozione e di gran speranza la dit Lombolt frena. Gran marzè de cuor e verestaron vegins. Vestaron a pede e vedomanon de ne vider a essere in do na gran comunanza ricca de valores cristien. Di dane agire in do a nostra tradizione a durer la domenia desche comunità entria. La dit Paolo frena che la ringrazia enc il piscop de Belun che già concedude essere in do fedom e col adum. Per frena la battaglia videda da Ein, da Elen stess e ad es venta. Ad es se endò di Eschelera nota che anche il decanat di Fedom e Col con il decanat di Ampez iera due decanaci della diocesa di Persenon, ad conduci la Dins. Lombolt Paolo Frena la declara insieme a Angela Presidenta dell'Istituto Ladin, Cesare De Jean, Elsa Zardini, che gli ha confermato la volontà dell'urere insieme con Don Andrea Costantini per aer en Vangele e la orazione per Ladin. Adumi podrà aer maor forza e c'è per l'autorizzazione sfos del Piscop.
2: I mudon argumenten auch 60.000 je Fans die Kastelrutter spazen, ka je kisch dies den aus der Rajon, per la Grand Festa stel, ka ja si 40. Edition. Ngoi je l'ultimo di trai dies de Festa, Festa ke plesch da vor, dan tal du teigisch di paesch du dasch, truppes n'cha i jauni, ngoi je l'ultimo di trai dies de Festa, Festa ke plesch da vor, dan tal du teigisch di paesch du dasch, truppes n'cha i jauni, ntaur mila je julenteresch kejuda dut ntaurita, il y a le premier

0: Facendo pista de conoscenze e reconoscenze de uni sorte. In ihrer 10. Oktober il Stadl di Internazionale della Sanità Psichica la chiedente l'altro nie auzora l'importanza della prevenzione reconoscere crisis vester presenze per chi che passa moments de difficoltà da mandare aiuto de cash e auter rusnarante referate sul programma un merdi.
1: Prima jut por l'anima, che è il titolo d'un referat che ventini in mertes che venia la ila, l'incontada al fin da sensibilizzare sulla sanità mentale, da spiegare come riconosce le crisi e i segnali d'allarme de prigo, in ce cancara se tratta de suicidio e da schlari, cancale importante da da mane do aiut, tlma de moment, o la sara d'informazione in ce renforze la sicurte cancara se tratta da agi, sura pro venia il de val impuls pratic e al vain spoda antarata in ce presente l'offerta de aiute de sostein che bile dangman. Referanta e Corinne Bertoncini, l'appuntamante che dit por in mertes che vain da mesa le sot da sarat la scora mesana a Laila.
0: Se de stor da na dependanza nia suans nia saurit il caso del fumè pieta la sanità de Südtirol da genè in anten aiute Jasmin Ferdic.
1: La scheda fumene portrucnia sauri, por calpita l'azienda sanitaria del Sud Tirol programs de jvalis da se de stod al fume. Da genai nant paia ia casta offerta noia che se da je convini participanta na maniera personala. Al vampite programs de terapia individuai, aiuts psicologics et il case de de bojaninche medeginas. Dopro elince programme controi por schive retomades. Chi sorvige l'adi dal ticket. I programs che vampita e por persones adultes o ince jones e join dai kinajani in se co la scheda fumè calcides cigarec, cigarec elettronics o datri produc con nicotina.
0: Per la 21ª edizione del Festival de Ball Contemporain Alps Mufil sono il programma Schnurta Urtijai la performance Up Close de Anastasia Kostner, la performance immersiva de Ball, qua saura la spartizione classica d'antre Paladina e Publicora. Il spettacolo, mat al center la relazione, la risonanza e l'attenzione in fegenci nascer, l'organismo coreografico con uges e sequenze de movimento che ruva d'un belau cocket na struttura collettiva chiedut un sun palc se si bas nuf ballarins la region, attivas professionalmente ora per il monte. Anastasia Kostner è cresciuta su a Urtijai, all'idanque laurla i vi fa Amsterdam, la ie coreografa e ballarina, con il balce la lancia de cria con gli amanci plus soci, con una fazione de terapia somatica. La rappresentazione de Up Close in quei a Urtijai è dalla siesta sairat la sala Luis Trenkert, la casa de cultura.
1: Festelinque domis dete fascia por i 130 in la cooperativa. Por l'occasione il nufat la marana con 10 soci e domis de dalles dues in ante la festa d'averta a Dutschte tendung con musica della band The Others e Dante Ratter e l'ince circensema che fece un spettacolo.
0: In unione al sport, i blu avvisa una manifestazione nuova che è la prima edizione l'enrosa dira tra il stato di Nirtla Valbadia Simon Moroder.
2: 20 km con dislivello di 1250 metri, 40 km e 2450 metri di dislivello, e la gargeda più sfadiosa di 55 km con dislivello di 3450 metri. L'Enrosadira Trail è velk per de gran atletes e atletes. Audion Stefan Sotara, presidente dell'Unione del Sport de Laval.
3: Sono dar contanti di aver potuto salutare tant atletes che nous kilo da nos in che proxta prima edizione della Rosadira Trail. Un'edizione che vengono più da land nant della che nos un presenta con una edizione zero, una edizione un più pur ve fora la capacità in che puoi organizzare valdete e un c'è fin grum de minungas de osservazioni pur miores per la edizione da kstan e imas dix un arginia kabun e un pudu salude kilo al start un grande atleta, bagn 450 atleti che in news da bagn 24 nazioni e che si dar capaci e pur cal sons contanti de e pur tese pur nustrus l'alta badia che lo pudai cere nos bels montes e sdevarti.
2: Dalla edizione de proa zan la prima ufficiale, il successo grande e trups a samaulu fepea.
3: 450 atleti è un numero che non sono limitati, che è un po' per preservare l'autenticità della gara e del nostro sport. L'idea è sicuramente di crash, però tre c'è di limitare il numero di partecipanti

0: visa pur cash motiv kilo de preserve inch nosch smunz nisch trusch in jat idee l'access a un gran numero de partecipants e la pro rung inch en più dai scho smun das gesti un numero più gran e cash mang edizion pur edizion chararung schock ruvarung.
1: Na garageda che me mese matragi con l'aiuto de passacent volontaires.
0: I volontari se per nos nos motor principal e sundar fortuna chilo laval e inch se per gli altri comuns l'alta badia de avai la gent xdana mang da jongna mang per cal massidic nun ni al più grandi difficoltà c'è fe gent xdaida e cash schock bildit ichik sfeginant e akik um sunti di samban en granjulang
1: un spettacolo man pa cocatlet laurella de ticale la contreda audio Stefano Rinaldi cavanciula gargeda di cican 5 km.
2: Diciamo che sono partito subito forte, quindi panorama non sono riuscito a guardarlo molto, però comunque posti stupendi, cioè sono posti veramente incredibili. E tutte le volte che vengo rimango sempre a bocca aperta, sia quando, tutte le volte che ho fatto l'UT, che siamo qua vicino, ho fatto anche la maratona delle Dolomiti in bicicletta qualche anno fa, sono posti sempre stupendi, sempre un piacere venire qua in Val Badia.
1: Con due designers da Nazioni Presentes per la Gargeda e Lene Rosadira Trail des Goren Chambel Reclam per il Turismo. Max Nagler, direttore della cooperativa turistica Alta Badia.
3: Un modo che lei è un sport in sfora per tutti gli stè che trovi fece, negli ultimi anni, il Corsudar Trop, Gesch e Gentil Post. E per quella conferma che Alenio Gesch da fora per questa manifestazione, conferma che l'interesse è e ci porta in casa dall'erca. Più da gente in questo periodo che sono a bassa stagione e per cui il cigù è importante avere un prodotto in avanti alla base per promuovere un po' il saltenso per il mondo.
1: Katia Engli e Luca Bertoldo avanciù la gargeda di 20 km. Prima di 40 km Andrea Valentina Barbana e Luca Clara. Miriama Masarikova e Stefano Rinaldi i campioni della gargeda in Rosadira Trail 2026 da 55 km.
4: E ti da giorno naudle da a cica suzzettel, ok?
5: La Alps Hockey League alla Renung da Vagnin sarà fuori da casa contro il Marang por Catara unge in se mantini il primo posto di classifica. Il Gardana in sarà zoghetto casa e da Vagnin contro i Gest da Klagenfurt por 1-0. Da casa a Ince esoghe la squadra di Unterland Cavalierska por 2 contro Zell am See por 1-3.
4: I giungo in ante con i risultati della partita del Palais della squadra Ladines.
5: La Liga Provinciale Züga in Köl FC Gardaina fora de casa contro la squadra da Lac. La squadra ladina è attualmente al terzo posto de classifica con ma un punto de differenza dai primi secondi o di il Cerms Merling e il Föhren Leifers. La sfida da in Kömat manda mesa il Scatter. Il gruppo B della prima categoria amatoriale a Nirzogel Mareo contro la squadra da Freienfeld de casa ai Maroyen de Repordu. Risultato finale della partita è 1-2 per i Gesch. In Köda mesa il Scatter züga la squadra de fascia fora de casa contro la polisportiva oltre Fersina. La squadra ladina ha detto la nuova punch do da 7 partite e al non post del gruppo B della prima categoria amatoriale trentina. E versars da in cue quarti con il 14 punch.
4: Itlo fina a noi notiziar di grappa va escuta su, giornalinant con la coppa dal caffè in cui con signor Hugo Senonor.
6: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
7: Buongiorno a Voducca, mi ascoltai su. Cioè, in o Hugo Senona, l'exploit de Mülport che va ragiona. Duccia che a casa al Sonntagsblatt era udù alla fin de giugno na lista di preves che viv e che ha fatto l'anniversario. Si chia che dan 60 anni sono sta consacra preva a persona. e compedà la lista e sono un'isaura che gli amò 87 breves che gli saura e 85 anni. Pona son gita compedè i breves che n'ammonia 80 anni e de cai niel più de 82. Ma snel pensa pur vascul che con 80 breves sotto i 80 anni musa un'ora te tutta la diocesa. Dan 60 anni famo più de 600 breves su Tirol. Mi domanda io co jela pastata in clauta per diventare breve o pluan. Mi esperienza fu questa. Dan 60-80 anni de su Tirol fol per i tudas me tre scoles autas. I Franciscan Rabulzan, il Vincentinum a Prsnum, il Johanneum ad Orf Tirol. Ciul di che Gradeina in tauta fu a mo pra la diocese de Trent, duc cai che ulo a studia muso oggi ad Orf Tirol. E ad Orf Tirol fan passa 25 studenti de Gradeina. E ad Orf Tirol fu logisch che do la matura givna Trent per studia teologia. In Scila Sorua a Trent. Ma dato che nel 1964, canche fino al Concilio Vaticano II, tutta la diocese univa reorganisiert. Neus da Trent son passei a Prsnum, o l'actel 1966, il Vascul Gargiter ma consacra breva.

Jen tlauta me stentovi da sang ta ruzneda tu dasha. Perkel, bel, tiani, 1962, 63, 64, 65, 66, tinsta, son jit a Berlin a laure. El foa iani kank Ulbricht as comencia a fel mur de Berlin. Uni di jivi a odei, a ce punt ke i foa a fek skrang mur. Ke da ungen di a lauter as parti nome la città, ma belau dute la familias de Berlin. Da ungen di a lauter, kei de Berlin, un pudoa no telefonieren, no skri letters, no sabine son plaza. Un grandissimo problem per uni familia. Ani alla longa, la gente non poteva più comunicare. Ma io, che fui cittadino italiano, potevo passare il confine da Checkpoint Charlie. E perché vivi anche tre giorni all'ena da una alla parte del muro all'altra. In Scila fui io, belau l'unico riferimento per un gruppo di persone. Dutch mi domandava se potessi portare letters, medicine, informazioni dall'est all'ovest. 5 anni e avevo fortuna. De gung sul confine, sul mur, mi domanda se che te sporto là. In tlauta sentivi la responsabilità che ovi e che fovi proprio un punto di riferimento con dispertaliano per un grum de gente, ma anche per la gliesa che fa a Ostberlin. I son casta e capi che de gung mur è assoluto, che de gung confin resta per for. Un zaul vel bush è glonk, ma che un stes an anche ganz na gran responsabilità. Mili de persons a speranza te te. I spera che la vita in siba tan dura per ti con sei. Ma bel l'andò, che foi a Berlin, per imparare il tedesco, il vescul Gargitter m'ha mandà a Persnon per fare il caplan a italiani. Per me c'è desdita. Io son gita a Berlin per conoscere miec la mentalità tedesca e zang son pra italiani. Belau duc meridionai della Calabria e Sicilia. Prim me ei mestanta, ma doc son git te plu provincias, la Toscana, le Marche, la Puglia, e impara anche la mentalità italiana. I pona e la medra gita, anche bon a Persnon. Ma do 23 anni, il vascul Wilhelm m'ha manda sul praner. E no su un confine. Su una grenze, o lac la pluania è te due state. La pluania del Praner è nia met l'Italia, ma anche l'Estreich. E per l'esperienza che hai fatto fino a Antlauta, sprovi che anche cas confine l'Italia sparas, sicl mur de Berlino.

I bel pont, kan foi sul prana, el confin d'entre Italia e Österreich i angespari. Ma tant che cas succet, un grum de gent, un grum de lies, i unides sul prana, per s'informer, cocn vif sul confin. U la clagent de Österreich, per gia massa la Dumania, musso avgit l'Italia. Tu lic la gliesa, fort l'Italia. La gent de Österreich musso gi l'Italia per slasche battage, per fe la prima comunion, per smaride e anche per uni suppli. La gent de Österreich univa supplida la cortina del prender che è l'Italia. Un fenomeno unico d'Europa. Perché univa troops per curiosè, per spiegare questa situazione anomala ai maestri unici da Busan e creda 12 mutons del prender. El foi ultimi 10 de gener, long knife e freit. E dit ai mutons, prodema de fe un mur de 20 metri long e circa un metro out. Kank el mur foa fina e dit a la gent, udaisa, dant von na bella plaza e zang sun plaza e el mur, u la che kindri da una apert el mur un veit schnia plu e autri kindri. El mur e sta fat dai mutongs. Jel pa mesum de fech pari el mur senza sedrame giù, senza adrue forza, senza fe mel a zacchei? Chi de voi me può dare una risposta? Tu gunga sa poco fe. Pona e dita ai mutons. Gite te chiesa, e tu la de duci ceres cabinais, un piede i ceres, pona li metteis it tl mur tla naif, e pona cialon cicl suzet. I bel pont, el mur ia arsi, la naif ia tlegeda, e resta ia anga me ega sun plaza. Eise zan capi, e dit, coc un po fe, a feis pari cun fings i murs senza adrue forza, cun un pur de bontà, de cordialità e cul ciaut sul prendere la cliforme freit, pon feis pari contraddizions e difficultèis che per legge un po' nia feis pari.

Mi plus grand succès sul prana foa quand ei organisiert la procession de Jobia di Andli. En di ei invia duci capi la finanza, di carabinieri, la polizei, jenge duci i gendarmes de streir ana bona maranda de Calonia. Duci a maia i bu bon vin i duci foa de bona uea. Bona me ei domanda, se ange ei me po fe zeg per me. Je bona ei spiega, che sun dutl mond vanjel fat la festa e la procession de Jobia di Andli. Un fos bania mesum pudei fe casta festa anche sul Pranner e passe el confin e gi dall'Italia duc, canc, tlestrar e pona in noc ruc. I responsabili de la grenze has nel dit bona idea, meca cas en stania de si competenza. Ei musa avei il permesso dal guvern talian a Roma o da Vienna. I bellin pont, do doi enes, ai giata il permesso d'esclu il confin del Pranner per naura. In Scila un fat la procession duccia dum, con i carabinieri, i finanzieri, la polizei, la gendarmeria d'Österreich, i duci doganieri, i duci foa me contants. E da tutta l'Italia hai mostrato la televisione cock son passei da un confin all'alter chantan e prian la massima armonia. Isun casta bel plan e capi il ruolo de un preva de un pluan. Il preva è una persona che è clameda a fe spari i confins de matradum la gent che per profession è da una o dall'altra minonga o anche per legge e de fe una moda che la gent e no se van e se sent segur o la chi sta. Cas me sa che è stat il ruolo da preva de mi 60 anni da pluan. Per il dì con la parola di Gesù, quel che faceis ai più piccoli del mondo, quel eis fat a me. Ha dit Gesù e con questa vi saluti l'exploan da Mülpoch che va a Rusna. An saudi, nautriada.

0: soeben runter. Was halten Sie davon?
1: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
2: Lila Sitta Saira.
3: Rai Ladinia. Notiziar.
2: Una buona sera dalla redazione Rai Ladinia. In cui la comunanza di Sauramont può festeggiare per due regioni. Don Andrea Constantini ha avuto la più ania di col e con cui la più i col ad una medema unità pastorella. Andrea Constantini è preva dal 1998 e da più ania di gang a Reba e la più di Fdom, dan cui anche di gang di col. L'audion al microfono di Valentina Redolfi.
4: L'emozione è sempre, anche se c'è una nuova parrocchia, nuova per modo di dire, perché Col è sempre sta parte del decanato da Fodona, allora troppa gente la conosce. Però diciamo, dopo tanto tempo finalmente il Vescovo l'ha capito che la nostra realtà di Reba, la Plie e Col è un'unica realtà, è un unico decanato che la bisogna di stare insieme per la sua stessa storia, per la sua identità ladina e per la sua appartenenza da secoli anche alla diocesi di Persenon. Adesso non sono più, però la nostra tradizione, la nostra storia la viene da là.
2: Con Don Andrea festeggia anche tutta la comunanza di Elsa Zardini, presidente dell'Istituto Ladin Casadejan.
5: Don Andrea è un di nostri, l'ho veduto a Pizzo cresce, è un buon pre e sono contente anche per lui, ma sono più contente noi di essere tutte ad una.
2: Ad una, Jacques Vascul de Bellunghi e Feltre, ha udito il bujang di Ladins de Col e ha destacato dalla Ciadura prima tra Duma al decanato Fdomi la Plico con quinti anni 60 del secolo passato anche la Valez Ladina sfavaduta sa Dum sotto la diocesia de Persnon. Vesta radum tlam de ma unità pastorella vuole anche di avere più forza per davanti il Ladin de Liegia audion l'ambolt de Col Paolo Frena.
6: E che sarà la prima rivendicazione che noi facciamo proprio come Ladin per poter durare con ecco, nostro langaste in santena in la messa.
2: Nos ha dit l'ambolte col Paolo Frena reportong la festa in cui a col in c'è la televisione de trail dalla Gino fin 55. I carabinieri durti già i unici saura sono due trapulons che pitava auti dan per stetel web a tumeit la fufula e il statenal de 42 anni della provincia de Cagliari. Il fovat la convinzione da vai a pustare un'auto in presto un buon priescia urti già. Dona trattativa su WhatsApp ovel paia it 420 euro su un conto. Chi scioglie per una spari ad un con il contatto su WhatsApp. I carabinieri scredeni aiuti e stati buoni da Ruessaura su due trapulons. Giando ai Paiamanci, nal di 9 anni la provincia di Napoli, nal di 45 anni la provincia di Ascoli Piceno. I due da Sava e trapulamo da altri per passa 5.000 euro di tadum. Il consiglio dei carabinieri si è di Matra Verda, da ne ti avai ni a crata chi che gesta prenotazioni smesse su WhatsApp o a chi che domanda Paiamanci di scioglie su conti privati. In caso di sospetto da credessu il 1-1-2. La Sessau provinciale al turismo Luis Walcher invia a Matra Verda l'interpretazione di Idac che ha fatto con la intensità turistica autos del Südtirol. La risposta a interrogazione del consigliere di Varce Zeno Oberkofler spiega Walcher che confronte la presenza turistica direttamente con la compagnia di abitanti per giocare in King and Charpont. Al do de Walcher il ha dato ni conto della spersa della struttura e si dell'orientamento turistico che può essere di Francia rayon per rayon. Das ihre Sposta Walcher und Kommunika Details sugi Finanziamant Publics al IDM. L'an passat a l'IDM giatta 41 milions d'euro ora del bilanz la provincia i 20 milions dalla cautas turisticas. De Dutschkisch scioldi vant auch 10 milions destinei esclusivamant al marketing turistic a precisa Walcher. La Federazione Nazionale di Camperisch manaccia di fare corso contro il comune di Turisch Sant'Intaufers. Al centro, la stanza autos di Traviers metude l'entrata di due piazze pubbliche da parcheggi auti, con questa stanza nelle mesunche di più alte di 2,30 m nei boni di passe. Al do l'Associazione Nazionale di Camperisch è di te limitazioni non legittime, non giustifiche le stampe di mancia fisiche reali. L'amministrazione del comune di Turisch defende la stanza metude su, spiegant la plaza da parche univa dante tres ore amplanides abusivamente da camions e campers e la polizei de comun non ha risorse a se per garantir contro i tres ore. E lo fino a noi notiziar de capravai scuta su, Jean Zaninante con la trasmissione dai Crops del Sella.
3: RAI, Radio Ladin, Doles Cultrinas. Attualité, Société, Economia.

0: Buonasera a tutti e a tutti che ascoltano su Radio Rai Ladinia. Io sono Simon Moroder e qui ho il piacere di vostro saluto nella stua. Saluti tutti dalla stua di Angelo da Col. Angelo da Col, non è troppo saprà chi lì, ma se dici Angelo dai gelati, poi il rati scialli più conosciuto, tanto al dut, auch DJ, ma nia me, nia da tanto al dut, buonasera, bella Angelo. Ich komme schon rat im Pur da, wo ich spere, ke vor Rua de Gdeina, a jak wo seis pratz l Kadore ma kuntat ma im Pur kokla fosse zu da chulik el vor om suni de Gdeina.
1: Li sta la na crisi di 1928, ja che ai la guadurci culeniam, no? I ai fat a per rolo di Cadore, a per rolo di Cadore vai doi rufs. Il piave e il boite, che è un nuovo adum, a perolo di valore, poi sono 500 metri fuori, grand chiet, e lo nuovo a tutto il legname, un paio di camion, tutto tramskis, due roofs, no? E poi sta la crisi del 28, il 28 è il re di Grena, e poi nel 1935 è già qui l'osteria stagionata, che è stata giù lì che non so il re di Grena. Poi ho cominciato a fare un po' di gelati, poi ho detto che era un po' bene, ho cominciato a tenere un po' di gelati per Grena e Ceiutiei. Non so se è Scaronia, no, ma non posso dire di Scaronia. Io sono maritato da 65 anni e mi pare che in Trinità c'è un locale, poi mi pare comprare un locale a Busan e a Busan è in contatto mi fanno. E uno c'è la televisione così, ma e poi a 18 anni io la riuscita a Santa Roma senza pera, poi di viene sotto a me che sono a ben baitre. E sono morto da 65 anni. Tutte le famiglie sono 19, già che la famiglia è già tanto, anche io vedo a Maranda, il paese a Maranda, poi io mi sono 19 persone, sono 22 a Maranda. Questa è la mia vita. Che è l'importante e ha cominciato con l'egname, con il cocco di gioia e tra i gatti ho tramato i sies mi pare che l'immo la limes e mi cognacca la rocco l'era il mio oncle che si andò della qualità e poi che la maniera di sto e tu hai fabbricato gli anni tre cose dell'anno troppo del mio anno pur più giovane di me si ricorda. Fu la Villa Felice, dan revia al Miramonte, lungo al Sigato, tutto dita, poi fu la Sera Cortina, la Cera Dan, e la Villa Betania, una fu del Sigati, una fu della Munigas, e l'altra insegna di chi è la Sera Cortina. Poi io si sbaglio con la Cinz, e ha cominciato sal sigat prima da fe gelato tloi poi u duca va e po as doi tre te caracci de gelato mi fra jo a fin zelva vi fra Vittorino Vagoni scord che fa il 29 io ho cominciato a lavorare auch di sei con la cinz a me ma la gialli mu a gia busama mi fa la calaronia savei de starias io mi succede ma sono 25 anni alla Bua e la Regione.
0: Contate un po' più avviso di chi la Cinx, perché immagini che l'auto fa neanche il gran turismo, che ha detto che vedi che sta un po' tutto il rione da GAP, quando il bella una coda di te che vuole si comprare, ma voi fai il tamang, contate un po' di cal, e a chi che vendai, se mai hotei, ma anche con questa roda, buon da spiegare per strecca la farfata.
1: Schade interessant hier, che facciamo tutta mano, non sia Kirschrank, poi facciamo la glaccia, tanto via il fuoco campo d'hockey, e da noi dal sportplot, facciamo un crop di glaccia, e poi curiamo con la paia 20 cm, che la glaccia prodotta lì sta. E con la glaccia e il sel, trans una temperatura di 14-15 gradi, in quella maniera il gelato si manteneva. E facendo anche il gelato a mano con una macchina come John Torri, da 3 domenica di segra o qu'il faut bien le temps, il me soit là de nuit. Nuit à nuit, pour je l'ai tracé, me déplaçant à perdre tel 10, pour le roi, nuit à nuit. Pour le gelato da 10 lire, qui a à Miami gelato Pertini, le capo dello Stato italien, qui a eu un sfogo anche sur l'Haïti, et qui a fait une personne tant de fondament, qui me disait, quand vengono i bambini, dalle il gelato e poi vieni a incassare da me. Io si sentò giù all'Haiti, no? Io ce l'ho, che i buttons da tre noi, 4-5, poi mi dà 1000 lire, questo tenga per lei. Lui fa una persona molto importante. E poi cominciò a usare, io non savo che fai, nessun altro lavoro che fai il fratretto. E io clavò un po', ma mi sono messo molto furbo. I primi anni mi sono stato un po' trappolato, ma dopo ebbene pensai da cibo altri, già per la firma TikTok, io vedo i robot, dos protei, già che la sciorta già nel 1969, e da Clauta ho cominciato a fare vertretri, e la gita bene, in posto di mia, la famiglia gita altri. Mi fanno stata brava per la famiglia e io sono stato bravo per essere a vendere e portare i soldi di casa.
0: Vuoi con Scheisbellen perché ci ho chiesto che ci ho preso il gelato?
1: Vuol dire la verità, se credi a due mulle, già che sono già alla scolina, siamo due mulle, già che non è mai stata con nessuno. E in quella maniera sono io, scegli rispettare e sono contento della mia vita. E vanno dritti già in terreno. Per essere contento, c'è la guerra, c'è il suo già che Ortigiai fa due lanzaretti, che mi ricordi, e porta l'osteria di Ortigiai, una sera via a Sberbe del Santo, e due dottori, con i grandi chapiei, già che fa tutte le lanzaretti, due ospiti Ortigiai, no? Adesso il signore a Hitler e viva Mussolini, nel mento di 4-6 anni, venne, o 3-4 anni, venne dall'asilo e fa l'osteria plena di italiani, a Hitler e viva Mussolini, perché mi ha detto mazzarli tutti e due. Poi la sera via fa il tutas, che fa il fatto che c'è l'importante che fa Clauta. Wenn Plante zu das, die Tore zu das, die Major Tlapita, Stur, die Dritte, Ei Hitler, e viva Mussolini, co parli tutti e due. I Tauzan, Pei, Valgoni, Ulo, Turte, de Bezmi Persa, Ei di Jok, quasi imparat Familia, in California, vera, in Schiffol, tante guerra, no? Poi Udo, mi per, Bravan, Vittorino, mi fra, Bravan, mi oma, Bravan, poi capì ce che ho detto. Poi, grazie donc, alcuni da fondamento, anche militare studiati, dottore studiati, e ha detto, scala di che vede la tele, c'è la chic Italia, e chic Dolce, e noi siamo morti da qui a difendere tel persone, no? E poi la città chieta e basta.
0: Fa anni, ne sa,

0: Angelo da Col, Angelo da Gelati, che ci sinem. Ti già si cruznomo un po' anche di Gelati, già che voi sei sconosciuto di Gelacinks. Da l'utnia di, sei mi conte che c'è una storia drozz da ri, che voi hai sportato neanche in nome Angelo.
1: No, mi tante, i Marinello, già che Valgoni si ricorda ben buon vedi, che l'osteria è stata da Wirt, come non l'osteria dei Gelati, ma l'osteria del Marinello Valgoni. Mi sapevi, bell'anno 90 anni, che sta gente poi, sai, per ben che il Marinello, fu il Marinello. E quel fu mio oncle, e mi tante, la sorte di mio padre, e che mi ha tenuto a battezzare Angelo Felice, cioè, per mettere Angelo Felice, e tu Felice Angelo. Poi sono sì, clauta militare nella Naia, poi il maresciallo ha cominciato a dire, da col Felice. Il maresciallo ha saputo da militare con il nome Felice, o dai carabinieri. Se no io sono profo, Angelo dei Gelati.
0: Da dire in quei dal tropissima sorte di ogni colore e scilla, come fa la pantalla, cioè, ti vuoi neanche in saula di freddo, ma sai se vuoi la glaccia di tutto canto, perché immagini anche per la sorte sarà il stato niente in sauria, già che non so tutta la roba knoa.
1: A conservare il gelato, a sbarigei de cork, non si conserva il gelato e più di 4-5 sorte. Non so niente, Barigello, che pomona te sorbettina di dita, sì, da fanna, e lo ha 3-4 sorti, basta. Al massimo 6-6 sorti, e di da qui mi fu 30 o 40. Ha una vaniglia buona, una nocciola buona, il cioccolato, fragola, limone.
0: C'è tu l'ompa a fare per una questa sorte, diciamo che prezzo vuoi?
1: Quel fa del firma Cicla Pernigotti, Fabri. La Fabri fa specializzata nei gelati di frutta e la Pernigotti fa specializzata nelle creme, la crema alla nocciola, la crema al cioccolato, perché fa un grande il gelato non so avesse fuori da un po'. Qualcuno pensa che il gelato è freddo. Che uno ha fatto sic un budino d'ante. Questo è bruciato, no? E poi lascia freddo e poi fa il gelato. Poi non ho questa crema di gelato.
0: Voi dite, dalla festa sono scelta un donno per di più, ma poi sarà l'angelo di isola che non può stornire.
1: Il sottotitolo ha fatto scelta che qualche davanti di sa, smaniare mi fa l'inverno. Già che l'inverno, che non staria più di qualcun goccio di vino, ne vantarsia e... I gelati, i no gelati, io ho venduto gelati a gran persone, sì che qualche dì a Pertini, Andreotti, Aldo Moro, già che spino i saldi per il tennis. Torto, già faccio fuori i campionati di tennis, ma gli faccio tanto salai splotz, e non fuori sotto la gardena, no?
0: Che il fosse lì da quella che il mardo lo mette, la nuda doia.
1: Poi anche hai un'ora, poi smaiai Merlo, Pietrangeli, Sirola, due campioni, smaiai fuori un gelato da me, i fanno scontenti. Poi già tre sulla coda da tre con chi.
0: Poi è stata la decisione di gi abusare, sì. Via l'amore, diciamo, via la fana, e abusare, e smettere di fare il vertretter.
1: Io fa fare il vertretter, e la qua 40 anni vertretter, poi c'è una pensione, c'è una bella pensione, stai bene. E tra una bella famiglia e...
0: Giunti chi 40 anni che hai fatto il vertretter, immagini se anche mudare un po' tutta la cosa.
1: Di la verità, mi muoio una grossa bestia, avevo lasciato ortigei. Quando posso unire ortigei, venne già, e mi fanno il vejang che venne già. Troppa gente mi vejang, non mi ha sepolturato, ma anche a Maranda, ma di Sanza Maranda, sì, come mi fanno. Ah, il cuore è stato. Cioè, sono già all'asilo e fa la scuola, la scuola fino alla quinta, poi sono già a Maran, 3 metri sulla Maran. Io sono stato, da cui sì, un'industria di gelato. Ma l'amore ha più forza dell'oro. Ma la vita è un po' buona, dai.
0: Vorrei andare all'ora vertretter, wo hai fatto 40 anni, qualche cosa dite. Immagini, anche come ci mangiamo una cosa, ma ti chiesi 40 anni, sarà un cal, l'ora muda. Il vanno due altre robe, weil wir kaufen andere Sachen, wir kaufen andere Mantra Ange, Jack, ich habe jede andere Mantra, die du kannst.
1: Ich habe gekauft, die Schatulle, ich war vor dem Manko im Manko. Aber die Leute, in den Jahren 80, die sich refugieren, ich muss auch kaufen, dann auch, Jack, mit der Neuf, muss ich aber die Sachen kaufen. Ich habe gekauft, ich habe gemischt, Tomaten, Zucker, Ragu, Gula, Suppe, ecco, questa roba comproi, da pulei, avezzec, da pulei giude, ecco, sto, fa il fuoco la passa sotto da ora, ma comunque, io conosco tutti i rifugi del Sittirol, già che poi ho avuto anche tre fratelli sotto me, i giochi da Solden, fino al Brenner, fino a Tobloch, ma pensa a quelli, io ho aufgebaut e dico qui, niente, niente più, c'è quello di una persona.
0: Kador ist es nie plötzlich jeder Reviers.
1: Hier Panna Cesta, da mit Pera, kalier tra Longarone e Perarolo, 8 Kilometer da Longarone. Ich suche Strecke Nationale, qua a Cortina. Na sera, ein Wind, da bist du, tausend Tati, als man kann suchen, sulla Strecke Nationale. Gut sei Dank, ne passò, ne guni. Schno, ich fuß mal, tu prison. Klauta, ki fasso per la Versicherung. Ne guni. No? E poi c'è la botta da lavandere e di da qui poi via la superstrada che va a Cortina d'Ampezzo su un van da Longarone e così a Cortina d'Ampezzo poi avvicinavo via un lac fuori casa e venduto la casa a Santa Taz sono così a Treviso la teleagenzia che mi ha dato 2 milioni di lire e ti l'hai data sulla mano poi dopo ho anche troppo conto, ma tutto il crepes, roba che non veniva. Ti dico al plan della diesa, la diesa è lenta, che scadò est. Chi vede duce la storia, l'agna, che io non veniva. E i loro idee, grunzi, alla plania, che da neanche non da dico che non veniva. E dico, quindi il 280 persone, non per 2.800 cleuta. Sei con questa strada, vai a Sperarolo, da sarà giù, no?
0: Poi, mi spiego un po' che si dice che si fragi per il sol, ma si fa con l'auto, ma si fa in sorda roda con Scarello.
1: Salva Giorgiardi, mi fa Vittorino, io sburlo fin salva, no? Sta Jean Giuseppe, il forno a moda, che con il mese dopo ti sono gelato gratis. E da tre... su Plaza Sant'Antonio che anche dalla 1 gioia in scurris noi magari vinti come so di no vinti in posneria di vinti gelati a questa Plaza la sempre sbrugliese in Plaza come so in tocca a cinque ma dus un loco gelato
0: se vuoi stas fatti questa roda con c'è stong d'anca o
1: chi spostini a fuoco tre rond, poi facciamo sì il cassone di lana e mettiamo sì il tubo e passare via a fare un po' bello. E che cosa avevo per il plus alla terrazza e una bella fotografia mia, che l'anno è 6-7 anni.
0: Sì, la podons stluggiù questa trasmissione. Io ringrazio da San Angelo da Col, mi dice Angelo dai Gelati, che sono da Laurella e podo Niclo si stua a la chakule kungal kai pupude temps le cordas gur e perijauni il skurang stat interessant as ek na audi ora tang autraman kvola vita tam plu simple kla for i tang grand valor ke for an tel la ching
1: klauta sulans duch chaliban for fin da via la guerra e von dut Nacht steht, Grena, die dann kommt, weil ich gesagt habe, Laura hat mir ein paar Schulden. Aber natürlich nicht ein paar Schulden.
0: Man hat den Grad, und den Grad, dass ich kriege, als ich gut dazu, nach welcher Seite, und als auch die Auftritte.
1: Der Grad, Simon.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Ma in realtà questo circuito esisteva a livello internazionale, anche in Italia, in Europa, negli Stati Uniti. Quindi si fa ispirare da quello che succede in Occidente, da quello che succede in Asia intorno a lui, impara quelli che sono i trend del momento, l'estetica, e diciamo che così via svilupperà poi un suo linguaggio assolutamente originale che riesce a combinare, diciamo a sposare quella che è l'estetica raffinata che viene apprezzata in questo circuito della fotografia fotoamatoriale, la fotografia dei salon e così via, ma combina la precisione formale della composizione pittorica, anche quello che è eredita dalla tradizione pittorica orientale, con l'immediatezza della street photography che conosciamo, se abbiamo presente per esempio Henri Cartier-Bresson. Giusto per fare
2: sì, a cui
1: esempio,
2: è stato spesso paragonato con l'idea di un Cartier-Bresson dell'Oriente, però devo dire che l'elemento dell'immediatezza si coglie anche, non so, ci sono delle immagini di un uomo che si taglia i capelli da un barbiere di strada, sì. Una ragazza che porta una bambina, però persone che fanno acquisti in un mercato, in strade affollate, chi legge un giornale, tante immagini proprio di strada, però sia i tagli, sia l'uso del bianco e nero, ma anche del colore, ma soprattutto la composizione, l'uso della luce. Penso per esempio a questa foto dal taglio orizzontale di questa bambina un po' piagnucolante che va verso la mamma che sta inginocchiata, accovacciata con le braccia stese, sembrano in realtà delle foto quasi posate o costruite con un'idea della composizione molto precisa. Ecco, come si sposano questi aspetti? Immediatezza e idea della composizione quasi pittorica che stupisce per il tratto geometrico, per il taglio.
1: Sì, assolutamente. Le immagini di Fanon sono altamente strutturate. Potremmo dire che lui porta in strada una sorta di formalismo modernista. Diciamo che lui si ispira in realtà a Henri Cartier-Bresson, quindi anche lui è sensibile al fascino della vita quotidiana, alla poesia dei momenti fugaci, cerca di catturare appunto questi momenti di armonia visiva. Però lavora in una maniera diversa rispetto a Henri Cartier-Bresson. Prima di tutto lui seleziona il luogo in cui vuole realizzare lo scatto, studia il movimento delle luci e delle ombre nel corso della giornata, diciamo seleziona l'inquadratura e poi aspetta che il personaggio, l'attore della scena, quindi il passante, diciamo, si manifesti all'interno della scena. E soprattutto Fanon lavora moltissimo in camera oscura, quindi l'immagine che lui, lo scatto realizzato su strada, poi verrà manipolato in camera oscura, manipolato in una maniera abbastanza radicale, diciamo, ovviamente al di là
2: cioè,
1: del solo
2: ritocco,
1: lavorare
2: con
1: un ritocco, con assolutamente. Va non solo appunto a lavorare sui bilanciamenti tonali, il chiaroscuro in camera oscura, ma inserirà anche degli elementi, modifica la composizione, soprattutto lavora con il ritaglio, con questi ritagli orizzontali o verticali, selezionando parti dell'immagine per realizzare un'immagine, qualcosa che in realtà ha poco a che vedere con la realtà e ha più a che vedere con una sorta di realizzazione di una visione interiore.
2: E devo dire che le foto del mare, le foto delle barche sull'acqua, di queste scoglie, piccole montagne verticali, sono quelle in cui questo aspetto, almeno a me da profano, risulta più evidente. C'è una foto in particolare di questi rami d'albero in controluce che sembrano quasi una cornice o persino una rocaille diciamo settecentesca, e in mezzo si vede una barca, sullo sfondo questa nebbia con queste rocce che emergono. È una foto che sembra davvero una tappezzeria, un'invenzione pittorica.
1: Sì, assolutamente. E come in effetti faceva notare, molte delle sue immagini in realtà sembrano messe in scena perché sono effettivamente messe in scena. Lui a volte dirige i protagonisti sulla scena. Una delle sue immagini più famose è L'ombra che avanza, Approach in Shadow, che rappresenta questa donna di fronte a un muro con questa ombra diagonale che taglia il muro e avanza verso la donna. In realtà è un'immagine che lui ha costruito chiedendo a una cugina di posare davanti a un muro bianco e poi inserendo quest'ombra in camera oscura per rappresentare quest'idea del tempo che avanza, la giovinezza che si perde e così via.
2: Senta, le volevo
1: Quindi
2: chiedere,
1: assolutamente sì.
2: le foto che sono in mostra, che appunto sono oltre 100, che scatti sono? Sono, diciamo, che disponibilità soprattutto, sia da dove vengono, ma che disponibilità c'è delle foto di Fanon, intendo dire degli scatti originali, delle foto originali, delle foto vintage, oppure in alcuni casi si tratta di nuove ristampe?
1: Allora, le immagini che troverete in mostra sono per la maggior parte riproduzioni a partire dai negativi di Fanon, riproduzioni realizzate apposta in occasione di questa mostra. Esistono comunque molte stampe vintage di Fanon. E la nostra collaborazione con Sarah Van Ingelgom, che è la fondatrice della Blue Lotus Gallery, che è la rappresentante dell'archivio di Fanon e quindi ha in mano l'intera produzione di Fanon in termini di negativi e stampe originali, è stata molto preziosa proprio per avere accesso a questi materiali. Quello che abbiamo anche in mostra a Torino sono alcuni provini di stampa annotati da Fanon, appunto dove lui ha disegnato la zona che intendeva ritagliare prima di stampare, e abbiamo soprattutto uno dei suoi primissimi film sperimentali, perché come vi dicevo, a partire poi in realtà dalla metà degli anni 60 Fanò inizia a dedicarsi al cinema che lo
2: In
1: porterà
2: maniera
1: poi ad avere
2: massiccia
1: una lunga
2: anche.
1: carriera. Assolutamente, sì, avrà una carriera trentennale come regista a Hong Kong, a Taiwan. Realizzerà soprattutto lungometraggi commerciali che hanno poco a che vedere con quelle che sono le sue immagini, le sue fotografie, ma i suoi primi film sperimentali, che sono molto rari, in realtà dimostrano proprio questa unione tra cinema e fotografia, come questo linguaggio visivo di Fanon si sposi sia con l'immagine fissa della fotografia che con l'immagine in movimento. E abbiamo il suo primo cortometraggio che si intitola Big City, Little Man, quindi grande città, piccolo uomo, in mostra a Torino.
2: Era una sciocchezza quello che ho detto facendo riferimento. Pensavo proprio a quella foto così famosa che lei ha descritto facendo riferimento a Wong Kar-wai, e in fondo alcuni aspetti, diciamo, alcuni legami con la città, le provenienze sono simili. C'è un qualche legame o semplicemente un caso di ispirazione? Fanò è stato un maestro per molti artisti cinesi?
1: Fanò è stato un maestro per molti artisti cinesi, non sono sicura se sia stato anche un maestro per Hong Kar-wai. Su questo non ho la certezza, però è qualcosa che comunque è già stato notato anche da degli studiosi di cinema e fotografia cinese, la somiglianza tra appunto la protagonista di In the Mood for Love e la protagonista di Approach in Shadow, o anche il protagonista di In the Mood for Love e il protagonista di questo film di cui vi parlavo, di Fanon, Big City, Little Man.
2: E
1: Chiaramente visivamente c'è una risonanza.
2: questo incuriosirà, credo, anche il nostro pubblico, che Wong Kar-wai l'ho conosciuto meglio in Italia. Secondo me è veramente un'occasione speciale questa di Palazzo Barolo a Torino, per scoprire, perché non sono sicuro che in tanti lo conoscano, questo fotografo, un fotografo veramente importante, più che altro una personalità artistica, io direi, più che un fotografo importante. Non c'erano state altre mostre di Fanò fino adesso, almeno così ampie, magari erano comparse delle foto qui e là, ma una mostra, una retrospettiva non c'era mai stata.
1: No, assolutamente. Questa è la più ampia mostra di Fanò che sia mai stata realizzata. Ed è anche la prima mostra in Europa e in Italia.
2: In Europa addirittura.
1: Sì.
2: E quindi è un'occasione veramente speciale. Allora dobbiamo ringraziare il lavoro che hanno fatto a Palazzo Barolo, e la mostra è visibile, c'è veramente tempo fino al 10 di gennaio a Torino ci sono sempre tantissime cose, ma questa è veramente una mostra da seguire. E io devo ringraziare Lisa Maupas, che ce l'ha anche saputa raccontare, e Sara van Ingelgom, che appunto ci ha spiegato lei quanto ha dato diciamo, la disponibilità per far conoscere l'archivio e quindi le oltre 100 fotografie in questa mostra in prima assoluta. Grazie di avercela raccontata.
1: Grazie. Buona serata, grazie.
2: Grazie.

Questa era una sonata di Domenico Scarlatti, sonata in do minore, catalogo Kirkpatrick 73, suonata da Fu Song, un grandissimo pianista cinese, vissuto poi in Occidente, che i nostri ascoltatori ogni tanto ascoltano anche a questi microfoni. Una volta abbiamo fatto anche un approfondimento a proposito dei maestri meno conosciuti, quella rubrica si chiamava Oltre le stelle, ed è stato un grandissimo esecutore della musica di Chopin e anche di Scarlatti. Si trovano ancora tanti suoi dischi, ed era nato a Shanghai nel 1934, mentre Fu Song era nato nel 1931. Fu Song è morto nel 2020, nel 2016 Fan Ho. Chissà se da giovani si sono mai incontrati e conosciuti, però ci sembrava molto bello diciamo, trovare questo parallelismo fra le lumeggiature raffinate di Fan e la classe anche poetica delle esecuzioni di Fu Song nella musica di Scarlatti. E questo ci ha portato fino all'appuntamento con la Biennale Musica di Venezia, una bellissima occasione di incontrare Chiara Colli, non soltanto a battiti, quindi un po' in anticipo rispetto al consueto, ma invece di lasciarla così, non voglio dire monologante, ma insomma in tante occasioni vi racconta la musica di battiti nella notte, chiacchiererà un po' con me. Ma prima introduciamo con uno degli ascolti che ci ha fornito appena partita la Biennale Musica di quest'anno con la direzione artistica ancora di Caterina Barbieri, va avanti fino al 24 di ottobre. Apriamo proprio con una figura centrale, perché è Leonardo Keiji Aino, It Has Become Something Like This. È solo un estratto che in qualche modo ci fa quasi da sigla, da introduzione. Capirete subito perché.

0: Questo ascolto credo che sia stato registrato al Teatro alle Tese per l'evento di apertura della 70ª Biennale Musica, per testimoniare un ascolto della musica. Questo è soltanto un estratto del vincitore del Leone d'Oro, che è appunto questo compositore di cui stiamo ascoltando questo breve breve estratto, Keiichi Aino, Aino Keiichi forse. E dunque, benvenuta a Chiara Colli. Buonasera Chiara.
1: Ciao Andrea, buonasera a te e agli ascoltatori di Radio 3 Suite.
0: Allora, siamo un po' qui per chiacchierare. È giusto? Era un'esecuzione, era proprio un'esecuzione dal vivo? Cioè era
1: Dico la verità, non ho sentito, sentivo soltanto qualche acuto, quindi immagino che forse fosse proprio un estratto dell'esecuzione di ieri.
0: Dell'esecuzione di ieri sera. Allora, il pezzo com'è? Quanto dura? Com'è strutturato?
1: Allora, lui ha fatto una performance ovviamente molto particolare, diciamo divisa in due parti. La prima con strumenti acustici, è entrato come un folletto ed è uscito come un folletto suonando dei tamburi. E poi aveva tutta una serie di, diciamo, percussioni metalliche autocostruite sul palco, ha usato anche la voce. E in questa prima parte, diciamo, acustica, quindi detta così, uno si aspettava anche qualcosa di abbastanza soft, invece tutt'altro, ha appunto performato, perché poi si tratta proprio anche di una performance, anche per il modo in cui si muove sul palco, e suonando quindi tutta questa serie di percussioni in maniera anche un po' crescente e usando anche la voce. Aveva una specie di spartito che a un certo punto ha iniziato a sfogliare, quasi come se fosse un direttore d'orchestra, quindi diciamo anche una certa ironia. Una musica ovviamente non di facile acquisizione, ma del resto Keiichi Aino è un pioniere della scena noise giapponese, che però si è mosso dagli anni 70 attraverso qualsiasi genere musicale. Uno dei primissimi musicisti a usare la ghironda fuori dal Medioevo, per passare alla chitarra, alle percussioni, avanguardia, rock,
0: direi che
1: qualsiasi cosa.
0: La parola fuori è perfetta per ciò che riguarda Keiichi Aino, perché è veramente un personaggio totalmente fuori dal comune, anche per come appare, no?
1: Esatto, ma non è finita qui, perché ovviamente questa era la parte, diciamo, forse dal punto di vista acustico più impegnativa, perché appunto c'erano dei suoni acuti molto importanti, e prima del live avevano annunciato una pausa, e sempre con questa grande ironia lui ha lasciato praticamente un sintetizzatore acceso con questo bordone che andava a un volume sempre importante, perché qua si parla ovviamente di volumi. È uscito di scena per rientrare per una seconda parte, non credo però che abbiate trasmesso questa seconda, in cui fenomenale aveva probabilmente dei sensori addosso ai polsi e alle caviglie, e muovendosi in una maniera che non so se ricondurre al teatro giapponese, al tai chi, comunque produceva dei suoni, diciamo, di batterie vari con queste sue movenze, che poi andavano insieme anche all'utilizzo della voce e all'utilizzo delle percussioni. Diciamo un live sicuramente molto performativo, ma ipnotico, magnetico. Hanno dato i tappi all'entrata, ovviamente, come funziona sempre in tutti i concerti noise rumorosi che si rispettino, ma veramente un live unico, che comunque cattura nonostante non abbia la musicalità ovviamente propriamente detta, molto anche divertente, anche con dei punti di ironia relativamente sottili. E poi è uscito dopo tutto questo suono molto impattante.
0: Tutto questo suono che significa? Quanto è durato il tutto, diciamo?
1: Tutto questo suono un po' più di un'ora. Direi che era dato 70 minuti, un po' meno di 70 minuti sarà stato, ma poco meno, con una brevissima interruzione in mezzo appunto a questo bordone che andava nella pausa di sintetizzatore, ed è uscito suonando questo piccolo xilofono con questi suoni scintillanti, delicatissimi, dopo aver fatto questa performance incredibile, molto anche divertente, cioè con delle punte di ironia molto particolari. Un evento, io personalmente non l'avevo mai visto live, e bello anche, se posso aggiungere una nota che poi in qualche modo rientra anche nella visione della Biennale di Caterina Barbieri, pubblico transgenerazionale, cioè io avevo accanto delle persone abbastanza adulte che l'avevano già visto tante volte, girandosi invece c'erano un sacco di ragazzi, prima parlavo con dei ragazzi che non vedevano l'ora di vederlo, quindi un pubblico da, diciamo, dai 25 a over 70, ecco, che è sicuramente una bella cosa di
0: Che ha
1: questa
0: reagito in
1: biennale di
0: maniera
1: Carina Barbieri.
0: positiva, quindi entusiastica.
1: Sì, beh, diciamo tutti quanti, ovviamente, beh, lui è un po' un culto, appunto,
0: Certo.
1: diciamo che è difficile che finisci per vedere Keiji Aino per caso, e comunque se fai parte del pubblico della Biennale in qualche modo ti cattura, quindi un personaggio, un outsider che però ovviamente ha un percorso talmente tanto solido che fa quello che gli pare e lo fa con un senso comunque, ti ci porta dentro.
0: Allora, ieri era l'apertura, cos'altro è successo? Che cosa hai raccolto anche come impressioni e poi anche come ascolti?
1: Beh, allora l'apertura era alle 18, qui io sono adesso fuori dall'Arsenale, proprio qui davanti c'è stata nella zona dell'isolotto l'apertura con la Ragi, e anche qua diciamo la Ragi appunto ed ora qualcosa di completamente diverso, perché la Ragi appunto è, diciamo, un musicista afroamericano, anche lui, tra l'altro parliamo dei due musicisti più adulti di questa biennale, tutti e due insomma si aggirano tra i 70 e gli 80
0: Però è
1: anni,
0: difficile chiamarli anziani, se posso dire, no?
1: adulti,
0: Anzi, sarebbe
1: ho
0: ridicolo.
1: detto adulti
0: No, no,
1: infatti.
0: appunto, hai detto adulti, cioè maturi, ma non sono nemmeno
1: No,
0: maturi,
1: no, ma
0: sono
1: no,
0: solo
1: poi
0: dei
1: siamo proprio
0: giovani
1: due eterni
0: un
1: giovani.
0: po' più di
1: Sì,
0: età, esatto.
1: due giovani eterni. Tra l'altro, questa biennale di Caterina Barbieri quest'anno si chiama A Child of Sound, insomma, legata all'ascolto del bambino senza condizionamenti e senza vincoli. E parliamo di due musicisti che proprio questo raccontano. La Ragi alle 6 appunto ha fatto questa apertura. La Ragi, musicista afroamericano. Beh, la storia è che lui è stato scoperto in un parco di New York suonare lo zither da Brian Eno,
0: In
1: e
0: realtà
1: fa
0: non si
1: questo uno
0: chiama
1: dei suoi.
0: Raci, cioè si chiama
1: Terry Edward Gordon,
0: Gordon,
1: sì,
0: esatto.
1: Larry Edward Gordon, e uno dei suoi primi dischi sta dentro diciamo, al ciclo dei dischi ambient di Brian Eno, però lui, diciamo, poi già allora era all'interno della pratica della meditazione, quindi di un ambient che però poi incorpora non soltanto, anzi quasi secondariamente, elementi di elettronica, ma strumenti come lo zither, quindi questa cetra da tavola, e la kalimba. Ieri ha suonato appunto zither, la kalimba, quindi un pianoforte con diciamo, le aste di metallo suonate in maniera particolare, il gong, la voce, una musica che diciamo, definire New Age è assolutamente riduttivo, perché è molto basata sull'improvvisazione, molto basata sul momento. Alignment era il titolo, diciamo, di questa performance, questo concetto di allineamento e di stare nel presente. E anche lì una platea ovviamente molto, molto trasversale dal punto di vista dell'età. Con questo, beh, lui è sempre vestito, do questa nota un po' di colore, lui è sempre vestito di arancione, e c'era sullo sfondo un tramonto bellissimo, quindi in qualche modo c'è stato proprio un essere nel momento ed essere trasportati da questa
0: Momento di
1: musica.
0: sinestesia totale,
1: Sì,
0: diciamo
1: di
0: così.
1: sinestesia totale, un ambient anche con l'uso della voce, il pianoforte, veramente molto che ci ha trasportati veramente anche un po' al di fuori del corpo, ecco,
0: Allora,
1: anche in
0: ascoltiamo
1: questa.
0: un po' di quanto ci hai fornito, grazie anche al lavoro di Manuela Caldirola dell'ufficio stampa della Biennale, e poi magari commentiamo insieme. Ci puoi dire anche l'impressione che ti ha fatto l'uno e l'altro proprio come performer, cioè Aino e la Raji, perché sono due performer molto esperti, molto capaci di proporsi fisicamente, ma molto molto diversi fra loro. Intanto ascoltiamo.

0: Questo era da Alignment, un estratto di Lara Agi, la sua esecuzione dal vivo alla Biennale Musica. Ne stiamo parlando a Venezia, naturalmente, con Chiara Colli, che era lì per noi. A parte che arrivano i messaggi degli ascoltatori, sempre curiosi, interessanti. Voce interessante che ricorda quella di Jeff Buckley. Noi, ieri, a proposito della mostra della Fondazione Prada, che c'è in questo momento, Helter Skelter, abbiamo fatto ascoltare la musica di Julius Eastman. Ci sono tanti
1: Sì.
0: così elementi che si intrecciano. Che effetto faceva, a parte questo così gioco di tonalità dell'arancione fra tramonto e abito, come propone la sua musica dal vivo la Raji?
1: Beh, allora, appunto, poi facendomi pensare alla Raja e a Pesiano, sono due musicisti che stanno molto nel presente e molto nella performance legata all'improvvisazione. Ovviamente la Raja ha una forma molto spirituale di stare nel presente, molto anche statica, lenta, meditativa, di appunto di simbiosi con tutto ciò che lo circonda. Hanno entrambi un magnetismo, ma hanno ovviamente un ritmo interiore completamente diverso, che si riversa poi anche nella loro performance. Quindi sicuramente è stato molto bello aprire e chiudere la giornata, beh, io perché poi non ho visto i DJ set, con appunto questa sorta di quasi meditazione collettiva, questa performance di allineamento simbiotico collettivo, invece poi chiuderla con Keiji Aino, che ha una fisicità completamente diversa. Forse la cosa che rimane più impresso dopo gli acuti delle sue percussioni e della sua voce è il suo modo di muoversi, di saltare sul palco, che riconduce tantissimo appunto al Tai Chi o al teatro giapponese. Con questo è molto esile anche, diciamo, Keiji Aino, quindi ha un impatto fisico molto forte che rispecchia perfettamente anche quello che è il suo suono. Quindi entrambi molto nel presente, entrambi molto nella performance legata all'improvvisazione, che ovviamente c'ha poi un percorso che li ha portati fin qui lunghissimo, ma con due ritmi completamente diversi, anche uno stare completamente diverso sul palco, uno molto fermo e solido e un altro invece estremamente dinamico e inafferrabile.
0: Interessante, però, sono due artisti performer la cui musica, ora questo io non ne sono necessariamente sicuro, però mi sembra che appartenga a loro e solo loro, con difficoltà. È un problema che riguarda, per esempio, la stessa Meredith Monk, ma che Meredith Monk ha cominciato a risolvere, perché a un certo punto bisogna passare il testimone. Non so come possano passare il testimone della propria musica Haino e la Raji.
1: Beh, diciamo che secondo me Aino è molto difficile che lo riesca a passare il testimone, o comunque io personalmente appunto non saprei ricondurlo a musicisti specifici. Diciamo che la Raji, e oggi poi insomma lui ha fatto anche, adesso do un'altra nota, questa mattina ha fatto un workshop di risata,
0: Ecco,
1: perché
0: ah,
1: mi
0: sì.
1: corre l'obbligo di menzionare che è famosa la risata di La Raji, questa sua risata che viene proprio dall'interno, che ha cominciato a far parte da quando lui poi ha cominciato anche a cantare verso la fine degli anni 80, metà mi pare anni 80, nei primi album, perché la parte iniziale della sua carriera è soltanto strumentale. Questa risata, perché lui è proprio a child of sound, proprio un bambino eterno, e questa mattina ha fatto questo workshop di risata, che è una pratica che lui porta avanti insomma dagli anni 80, insomma non è nulla di nuovo, legata alla meditazione, alla condivisione, alla pratica del ridere insieme e del condividere appunto un momento di non solo di serenità, di respirazione. Quindi insomma ci sono ovviamente tutte delle linee che ci portano anche un po' a guardare verso l'Oriente, verso delle pratiche spirituali
0: Dio sa se ne
1: particolari.
0: abbiamo
1: Però
0: bisogno in questo
1: quello che
0: momento.
1: volevo aggiungere è che una cosa molto bella di La Raji è che lui è considerato ovviamente un maestro da tutta una scena che noi a parte li trasmettiamo spesso, californiana, legata allo spiritual jazz, all'improvvisazione, a questa sorta di psichedelia che si intreccia a Carlos Nino, Saul Williams, allo spoken word. Quindi diciamo che non ci sono dei musicisti esattamente come lui, perché forse gli anni che lui ha vissuto e gli incontri che lui ha fatto anche al di fuori della musica sono forse difficili da fare adesso, però ci sono sicuramente dei musicisti. Cioè, mi sembra uno un po' più aperto all'interazione, mentre Casey Hino lo trovo più inafferrabile nelle sue collaborazioni e comunque ha una personalità più, mi verrebbe da dire individualistica, ecco, però non voglio lanciarvi in
0: No, beh,
1: considerazioni
0: però
1: troppo.
0: è sicuramente interessante, no? Che alla Biennale si vada, non è certo né la prima volta né sarà l'ultima, però per ascoltare e incontrare degli artisti che davvero si deve vedere
1: Assolutamente
0: dal
1: sì.
0: vivo e non soltanto ascoltare. C'è qualcos'altro che ci vuoi segnalare? Hai già raccolto molto perché in 2 giorni due specie di
1: Beh, sì,
0: grandi
1: ieri c'è.
0: guru, così due grandi figure seminali e c'era qualcos'altro però.
1: Sì, ieri poi nel mezzo c'era la performance di Cara Alice Coverdale insieme a Sara Davachi, che menzioniamo perché anche il Leone d'Argento, e quindi sono due musiciste canadesi che mescolano un po' la ricerca elettronica sperimentale, Sara Davachi in particolare con l'organo elettrico, il minimalismo e la scrittura, diciamo, la composizione acustica. La performance si intitolava Changes in Air, è una performance, un'opera di Cara Alice Coverdale che veniva accompagnata, che era sul palco con Sara Davachi, giravano, c'erano organo elettrico, pianoforte, sintetizzatore, insomma, giravano questi strumenti. Poi Sara Davachi lunedì prenderà il Leone d'Argento. Lei, tra l'altro, un po' pupilla di Susan Chani, che era l'anno scorso alla Biennale, insomma, questa grande musicista del Bucla, quindi siamo nell'elettronica più sperimentale, più avanguardistica. E è stata una performance in realtà molto appunto minimale, piuttosto quiete, al teatro alle tese, quindi tutti seduti, immersi nel buio, quindi è stato un passaggio intermedio interessante tra la Raji e Casey Hino.
0: Cosa ti aspetta nei prossimi giorni?
1: Allora, io tornerò il prossimo weekend e ci sarà, diciamo, una parte elettronica abbastanza interessante, appunto proprio con Sara Davachi, con Marta De Pascalis, perché appunto poi la linea artistica di Caterina Barbieri guarda molto ovviamente non solo alle musiciste, alle compositrici, ma anche insomma alle giovani compositrici, se una donna, una compositrice trentenne la possiamo chiamare giovane, e ci sarà poi anche una bellissima performance che io aspetto molto la prossima settimana con Mohammad Reza Mortazavi, che è un percussionista iraniano stratosferico, con Alif Hilal, che sarebbe l'Aira Pramuk, e Islam El Ghazouli, che è un multistrumentista egiziano, quindi qua abbiamo una mappatura geografica molto, molto trasversale. E poi sono molto curiosa, non so se ne potremo parlare, di vedere gli esiti di questo workshop che si chiama Musica Libera, che è un workshop fatto con le detenute della Giudecca, che avevano anche Murmader, grande musicista.
0: Questo ci interessa molto.
1: Vedremo cosa hanno, insomma,
0: cosa è venuto fuori,
1: il
0: cosa hanno prodotto,
1: risultato,
0: cosa.
1: sì,
0: Esatto,
1: esatto, sì,
0: certo.
1: esatto,
0: Al di
1: di
0: là del
1: questo
0: processo, anche poi il
1: percorso.
0: risultato finale. Beh, grazie, io direi che ci possiamo salutare con proprio Cara Alice Coverdale, perché ci hai portato un estratto di Changes in Air. Ci vuoi dare una piccola guida all'ascolto prima che lo ascoltiamo insieme?
1: Beh, di mettersi comodi.
0: Perché diciamo è
1: Beh,
0: diciamo
1: perché è
0: proprio
1: molto
0: è
1: rilassante,
0: molto
1: appunto, ci sono stati dei bei contrasti ieri, ecco, diciamo, ci sono stati dei bei contrasti, comunque una performance per organo elettrico, sintetizzatore modulare, pianoforte, e poi la Davachi, che insomma ha fatto un po' la spola su diversi due organi elettrici differenti, molto minimale, molto delicata come ascolto.
0: Grazie a Chiara Colli, speriamo di non aver fatto è un po' un gioco, farti svegliare presto rispetto a Battiti, ti abbiamo chiamato molto in anticipo, ma non ti abbiamo buttato giù dal letto, questo è
1: Dai,
0: poco, ma
1: no, dai,
0: sicuro. Grazie di
1: ci
0: essere
1: siamo
0: stata.
1: quasi, ci siamo quasi. Ciao,
0: Esatto, grazie di essere stata con noi, allora ci salutiamo con Cara Alice Coverdale, grazie mille.
1: Andrea,
0: Ciao
1: grazie a
0: ciao.
1: te.

sicuramente interessante e anche sicuramente come prospettiva diversa rispetto al passato, la biennale diretta da Caterina Barbieri, almeno per questo segmento iniziale che ci ha presentato Chiara Colli. Sta ancora proseguendo questo ascolto di Changes of In Air di Carlis Coverdale, è stato fornito anche questo da Emanuela Caldirola. Noi abbiamo ancora lo spazio prima dell'appuntamento con La vita che mi diedi di Monica D'Onofrio, che questa sera incontra Marco Belpoliti, per portarvi a Vienna. Siamo stati un po' in giro per il mondo, siamo stati a Windsor con il Falstaff di Verdi, siamo stati a Hong Kong e non soltanto con la grande mostra di Fan Ho a Torino e poi alla Biennale di Venezia, ma veramente anche in giro per il mondo, molto in Oriente e negli Stati Uniti con Chiara Colli. E adesso andiamo a Vienna, la Vienna di Mozart, di Webern e di Korngold. Molto interessante che sono tutte equidistanti, perché Webern e Korngold sono della stessa generazione a Vienna, ma sono musicisti completamente diversi. Naturalmente Mozart è un punto di riferimento anche per loro sotto i molti aspetti. Ce lo propongono i musicisti del quartetto Hermes, che sono Omer Busche al violino, Elise Liu Hermes, che sono Omer Busche al violino, Elise Liu al secondo violino, Lu Jung Sin Chang al

Il quartetto, che è molto bello e efficace, e io direi, per cominciare ad ascoltarli e conoscerli, non c'è cosa migliore che ascoltare il brano centrale di questo disco, il disco novità di oggi, e lo ascoltiamo con il Langsamersatz di Anton Webern, il movimento lento per quartetto d'archi, che dura quasi 10 minuti, quindi abbiamo il tempo almeno per ascoltare sicuramente questo, è il pezzo più ampio, più lungo, che divide il quartetto d'archi numero 15 in re minore, che è il 421 di Mozart, dal quartetto d'archi numero 2 in mi bemolle maggiore opera 26 di Erich Wolfgang Korngold, che forse è quello che si ascolta di meno, che è anche un po' meno inciso, che rende il disco un po' più interessante rispetto alla grande messe discografica di musica da camera già battuta da altre formazioni. Ascoltiamo Langsamersatz intanto di Anton Webern per conoscere meglio il quartetto Hermes, forse, visto l'accento che hanno messo.

E questa era la nostra scelta dal disco La Dolce Volta, disco novità che è stato ascoltato anche a Battiti, per gli Echi di Vienna, Echoes of Vienna, con il quartetto Hermes, o Hermes che si voglia dire, perché tanto è proprio il messaggero degli dèi, con Omer Boucher e Elise Liu, Lu Yung Xin Chang alla viola, gli altri due sono i violini, e Jean Livio Noal, violoncello, il gruppo. È stato a lungo, è stato fondato nel 2008, il quartetto è stato in residenza a Bruxelles ed è il quartetto residenza della Fondazione Singer Polignac, con cui lavora, ha esplorato moltissimo sia la musica francese che la musica del romanticismo tedesco, Schumann in particolare, tutti i lavori che sono editi dalla Dolce Volta, sempre dischi bellissima, non soltanto la qualità della registrazione, ma la qualità dell'impaginazione del libretto, sono delle lunghe interviste con i pensieri dei vari musicisti. E in questo disco che potete recuperare c'è il quartetto d'archi numero 15 di Mozart e dall'altra parte il quartetto d'archi numero 2 di Korngold. Il legame fra Mozart e Korngold è sicuramente più diretto di quanto non sia fra Webern e Korngold stesso, se non che questo lavoro del 1905 intriso sia ancora di un'atmosfera, di un ambiente del tardo romanticismo, sia dell'amore per Wilhelmine Mertl, che era la cugina di Webern e poi diventerà sua moglie, danno un carattere particolare che non rendono lontano da Korngold questo lavoro, non almeno quanto poi sarà il successivo percorso musicale di Webern, che è quello più rivoluzionario sicuramente, che ha avuto tanto rilevanza per il Novecento musicale, soprattutto europeo, ma anche non solo. Il disco novità era Echi di Vienna con il quartetto Hermes, Mozart, Webern, Korngold. Abbiamo fatto l'ascolto più lungo, quello che ci veniva appunto dall'Gesamtsatz di Anton Webern, un pezzo di musica meraviglioso che sarebbe bello ascoltare anche più spesso. Almeno l'abbiamo ascoltato tutto integralmente, non è sempre così facile. E ci ha portato fino all'appuntamento con La vita che mi diedi, l'appuntamento di Monica D'Onofrio che incontra una personalità del mondo della cultura, della musica, dell'arte. In questo caso incontra lo scrittore e critico letterario Marco Belpoliti.

0: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Marco Belpoliti.
1: L'episodio di oggi della vita che mi diedi mi porta a incontrare Marco Belpoliti, scrittore, saggista, molte cose. Voi sapete che io non amo tanto le definizioni, probabilmente neanche lui e lui in particolare, perché sicuramente si tratta di un intellettuale eclettico nel nostro panorama nazionale. Non lo incontro nella sua casa milanese dove vive, dove pure io sono stata ospite tanti anni fa, non lo incontro neanche nella sua terra di origine, di nascita. Lui è nato a Reggio Emilia, questo tanto per dare qualche dato biografico, ma lo incontro a Mantova in occasione del Festival Letteratura che quest'anno compie 30 anni e del quale Marco Belpoliti è un ospite fisso, è un animatore di questo festival da tantissimi anni. Vogliamo proprio partire da qui, da Mantova, da questa esperienza di festival che è stata un po' pioniera in Italia. E se ancora un significato per te, che clima vedi per le strade, tra la gente, in questo momento della nostra storia italiana e non solo italiana?
2: Beh, Mantova è un punto di incontro, cioè è un incrocio per lettori che incontrano gli scrittori, quindi diventa un appuntamento. Insomma, alcuni anni può essere più interessante, altri meno, ma però esiste come gli appuntamenti, insomma, come il campionato di calcio. Insomma, ogni anno poi ricomincia, le squadre sono più brave, meno brave, non ha nessuna importanza. E poi, per quanto riguarda invece gli autori, la gente che fa questo mestiere, come faccio io, che scrivo, pubblico libri, è un modo per incontrare anche delle persone, amici, editori, ovviamente altri autori con cui ho dei rapporti, insomma, è un modo per stare al mondo.
1: Una brevissima tua opinione, se ne è parlato tanto in questi anni, di questa discrepanza. L'Italia è un paese che legge poco e i festival, gli eventi legati alla letteratura, al cinema, al teatro, sempre sold out.
2: Beh, come dice il proverbio, l'occasione fa l'uomo o la donna ladro. E cioè, il fatto che uno viene qui è tutto concentrato, diciamo, in un fine settimana. È vero che comincia mercoledì, giovedì, c'è tanto, insomma, un grosso catalogo così, però uno segue quello che gli interessa nel catalogo e in tre giorni fa tutto. C'è l'idea di concentrarsi, ecco, diciamo che un po' la vita che noi facciamo è abbastanza dispersiva, in generale, ecco, vita lavorativa, vita familiare, tante cose per cui corriamo a destra e manca, uno viene qua e li trova gli autori, trova i libri. E quindi è un, come dire, un servizio in un certo senso. Del resto, insomma, se uno torna a casa alle 8 la sera e non ha fatto la spesa, c'è il supermercato aperto, quindi diciamo in qualche misura è un posto dove trovi le cose che ti interessano. Poi diciamo, i numeri non sono milioni, sono migliaia e migliaia, e quindi diciamo è una nicchia all'interno del paese, ma è una nicchia significativa.

0: Marco Melpoliti, parleremo di tanti tuoi lavori, di tuoi scritti, però un po' di curiosità io ce l'ho, ce l'hanno anche gli ascoltatori, sempre nei limiti della discrezione, però vogliamo sapere qualcosa della tua vita. Poi arriveremo anche all'università come tappa fondamentale della tua formazione sicuramente, però tu nasci a Reggio Emilia, raccontaci un po' il paesaggio della, se ne hai voglia, il paesaggio della tua infanzia e anche il tuo contesto familiare.
1: Sì, era una piccola città, lo è ancora, insomma non ha mai superato i 120-130 mila abitanti, insomma sono quelle città della pianura lungo
0: la Reggio Emilia, ripetiamo.
1: Sì, Reggio Emilia sono le città della pianura che distano 20-27 chilometri l'una dall'altra, insomma appartengono a una lunga storia. È una città che era parte di un ducato della città vicina, cioè di Modena, e dall'altra parte c'è diciamo il ducato di Parma, quindi è un paesone, è un paese agricolo, un paese industriale che ha avuto un grosso sviluppo. La mia famiglia è una famiglia come molti di origine contadina, viene dal contado, per contado si intende il territorio limitrofo alla città, insomma, perché poi c'era la città storica e poi subito fuori c'era la campagna. Ecco, è una famiglia medio borghese, la mia famiglia sono stati piccoli imprenditori commercianti nel dopoguerra, insomma con un po' di incertezza subito dopo la fine della guerra, poi dal boom economico insomma hanno lavorato tanto e sodo. Mio padre ha fatto le scuole professionali e quindi non era laureato, non ha fatto né il classico né lo scientifico, è un gran lavoratore di grandi iniziative con uno spiccato senso del commercio, ha fatto anche per un po' piccolo imprenditore, poi la cosa non gli piaceva, preferiva stare in giro a trafficare, commerciare. Mia madre era ostetrica e che poi ha rinunciato per dare una mano a mio padre, insomma è stata la sua mente in un certo senso, teneva l'ufficio, le relazioni di queste vendite e anche per il periodo in cui mio papà ha avuto una piccola industria nell'ambito delle vernici, colori di belle arti, tele, insomma diciamo in questo mondo, insomma aveva anche una spiccata tendenza mio padre a dipingere, ha fatto un po' di cose, poi dopo insomma il lavoro è stata la passione dominante della sua vita, quindi un'etica di lavoro ricevuta così. Abitavamo nella prima periferia che insomma dista in linea d'aria un chilometro neanche dal centro della città, dove cominciava la campagna, le strade non erano asfaltate, cioè avevano il fondo di ghiaia ancora. Ricordo che insomma dopo le elementari hanno asfaltato queste strade intorno a casa. È una grossa casa, la mia famiglia è una famiglia anche di geometri, il fratello minore di mio padre, uno dei fratelli, un altro era imprenditore nell'ambito della produzione di prodotti per la casa, per la pulizia, poi anche un cugino, insomma due cugini che sono diventati geometri, io invece ho fatto il liceo scientifico.
0: Provenendo anch'io da una dimensione abbastanza di provincia, sono sempre un po' incuriosita nel chiedere se in quegli anni della formazione, quindi fino al liceo, ci sono stati degli incontri con delle persone significative, dei maestri, perché molto spesso nella provincia italiana ci sono stati dei personaggi, molto spesso insegnanti, che hanno segnato la svolta nella vita di alcune persone. A te è successo?
1: Non sono stati gli insegnanti, è stata la città. La città era amministrata dal Partito Comunista, insomma era una delle zone forti dove Togliatti è venuto a fare il discorso sui ceti medi. Gli amministratori, i sindaci erano persone che avevano fatto il liceo classico, erano andati a scuola con Valli, con l'attore, questi sindaci, e hanno speso un sacco di soldi per la cultura. Erano convinti, hanno fatto venire pianisti, il teatro che adesso è intitolato a Romolo Valli, insomma il Cineforum, questo già negli anni 50, per cui quando io sono andato a scuola nel 1960, la prima elementare, e all'inizio diciamo così degli anni, a metà degli anni 60 e 70, la città offriva tantissimo, offriva cultura, perché era un'idea dei comunisti, insomma di questo comunismo emiliano molto pragmatico eccetera, per cui sono stati gli amici che mi hanno portato in un ambiente intriso di cultura, di libri. C'era la libreria Rinascita, ricordarsi che Reggio Emilia è la città da cui è venuto Dossetti, vice segretario dell'ADC, che poi ha lasciato per diventare Monaco. È la città che ha avuto la resistenza molto cruenta, un dopoguerra anche piuttosto movimentato. È la città del 1960 in cui hanno ammazzato, insomma, questi le magliette a righe, insomma, i giovani che protestavano contro il governo Tambroni, ed è anche stata la città delle Brigate Rosse, dei miei compagni di scuola, comunque coetanei che poi sono entrati in questo movimento terroristico, insomma, un movimento politico che ha creato tutti i problemi che noi conosciamo. Quindi c'è stato un movimento studentesco molto forte. Io sono entrato a scuola nel 1968, i nostri insegnanti erano anziani, erano ancora, diciamo, di formazione fascista, insomma, erano passati qualche decennio, ma non abbiamo incontrato degli insegnanti, abbiamo fatto noi da soli, insomma. Adesso ricordo delle persone di questa mia scuola, uno tra i tanti o due, insomma, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, erano al liceo scientifico Lazzaro Spranzani che io ho frequentato. Attualmente le cose sono venute dopo, verso gli anni Ottanta, però insomma c'era un movimento cattolico di sinistra, e la città anche di Monsignor Ruini, di Cardinal Ruini, di Don Ruini, come noi lo chiamavamo, quindi era molto fertile come luogo. Siamo stati molto fortunati.

0: Marco Belpoliti, prima di arrivare agli anni delle università che tu hai frequentato a Bologna, ci hai descritto questo panorama di pianura, questo paesaggio della pianura. Tu alla pianura hai dedicato un libro di grande successo, uscito per Einaudi. Mi incuriosisce questa cosa perché nella Vulgata, penso che anche per uno straniero, l'Italia è il paese del mare, è il paese delle montagne, è il paese delle colline, ma sicuramente non la prima cosa che viene in mente non è un paese della pianura. Quest'anno è un po' tornata in auge per un film di grandissimo successo, molto bello peraltro, anche se si riferisce più al Veneto che esattamente alle tue zone. Invece, che ruolo ha la pianura nel nostro territorio?
1: Tanto la pianura padana è il territorio più ampio, pianeggiante, insomma, occupa una serie insomma, va dal Piemonte alla Lombardia, al Veneto, si spinge anche quasi fino ai piedi del Friuli, e dall'altra parte poi c'è il fronte dell'Appennino che la chiude e arriva fino al Mare Adriatico, quindi ha una sua dimensione. È luogo dell'industrializzazione, sia dell'agricoltura, poi della piccola industria, insomma. La storia l'hanno fatta nel dopoguerra, il triangolo delle città Milano, Genova, Torino. Però in realtà, insomma, la pianura ha una sua particolarità, forse anche perché è un luogo monotono dal punto di vista
0: Di sguardo,
1: territoriale. Sì, beh, diciamo che è sempre uguale, perché potrei mostrarti delle foto fatte a Reggio Emilia, delle foto fatte in Veneto, delle foto fatte intorno ad Alessandria, lui insomma, dove comincia a incresparsi la collina, che tu dici, ma è sempre lo stesso luogo? Sì, perché c'ha una uniformità, ha sempre un'uniformità anche di alberazione di alberi, di paesaggio, di coltivazione, insomma, c'ha una sua continuità, ecco, e anche una sua monotonia, e poi comunque le cose monotone aiutano molto, fanno pensare. Quando ci si annoia, vengono poi anche delle idee. Ecco, credo che sia un po' nato lì tutto questo aspetto di scrittori, musicisti, artisti, insomma, che è stato sotto traccia per lungo tempo, è stato un po' così, non si vedeva. Poi c'è Bologna, insomma, Bologna la dotta, Bologna l'alma mater, la prima università del mondo, almeno occidentale, insomma, che ha avuto qualche peso nella nostra formazione, insomma. La pianura è l'uniforme. Forse nell'uniformità, nascono le diversità, anche le bizzarrie, i pensieri strani, le fantasie. Non lo so, io, come dire, ho usufruito di questo luogo, ecco.

0: Marco Belpoliti, tu ti sei tanto occupato di fotografia e ne parleremo. Regalaci qualche fotografia proprio della tua pianura, anche facendo riferimento a fotografi che tu hai molto frequentato e amato.
1: C'è tanta fotografia sul Po, per esempio. Il Po è nel tratto da me conosciuto tra Guastalla e Cremona, è un fiume che ha pochissima pendenza, per cui forma delle lunghe anse, diventa come un serpente che si srotola, ecco, non è lineare come una biscia, insomma, è come una vipera che si attraversa. Quindi è un paesaggio, poi ci sono i pioppi, le coltivazioni, c'è questa uniformità e ci sono dei personaggi, appunto come uno è Luigi Ghiri, che ho avuto la fortuna di frequentare, non sapevo neanche che facesse il fotografo quando l'ho conosciuto, ed era abbastanza agli inizi, insomma, della sua carriera. Ha fatto vedere delle cose che tutti vedevamo, ma che non avevamo messo a fuoco, come si dice, cioè è diventato un click, delle immagini che sono diventate, come si dice, ahimè, iconiche. Forse questa capacità di guardare questo paesaggio monotono, sempre uguale, con gli alberi, col cielo che tocca terra nell'orizzonte, eccetera, ha spinto Luigi o altri fotografi, poi ci sono stati, insomma, adesso è morto da poco Fontana, insomma, col suo colore, perché la pianura ha anche dei colori. Ha dei colori anche molto vividi, insomma, nelle coltivazioni. Questi fotografi hanno fatto vedere delle cose che nessuno guardava, ecco, perché noi abbiamo troppo intorno, noi italiani abbiamo delle cose bellissime, tante. Fai 20 chilometri e incontri due pievi romaniche, incontri dell'architettura, incontri dei castelli, incontri dei borghi. Vai verso le colline e trovi delle cose meravigliose. La pianura è diventata interessante perché nella sua monotonia questi autori hanno tirato fuori dallo sfondo qualcosa che è diventato un primo piano e si è collocato nei nostri occhi in modo fisso.

0: Marco Politi, Bologna, tu frequenti l'Università Bologna e sei allievo di Umberto Eco.
1: Allora, intanto io sono stato bocciato alle superiori, era il 1968-69, era un anno tremendo, questi insegnanti insomma erano vecchi, anziani, ahimè. Noi eravamo intolleranti e abbiamo occupato la scuola e altre cose di questo genere. Quasi metà della classe fu respinta. Mi riscrissi allo stesso corso di tedesco, il corso A, rifeci la prima e studiai le stesse cose che avevo studiato prima e fui promosso. E poi, diciamo, la carriera dopo non ha avuto più incertezze. Del resto noi studiavamo e leggevamo non per i voti o per la scuola, ma perché volevamo capire, volevamo anche forse cambiare il mondo, insomma. Io non ho fatto politica attiva in qualche movimento, solo più tardi mi sono avvicinato al manifesto, ho scritto più che altro sui giornali, mi interessavano tantissimo i libri, lo studio. Ho avuto degli amici, Marco Mietto e altri, che hanno fatto filosofia. Adesso Marco, alla mia età, quindi già avanti, fa l'assessore alla cultura Reggio Emilia a 70 anni. Sono stati gli amici che mi hanno formato, insomma, questo gruppo di gioventù studentesca di Reggio che frequentavo. Era molto vivo da questo punto di vista. Prima di arrivare all'università, appunto, ho fatto la scuola media superiore. Scientifico e classico erano molto legati. Non tantissima gente andava a scuola, erano gli anni in cui cominciava a crescere moltissimo, dopo questa scuola non teneva più gli studenti, si è fatto un altro edificio, un altro plesso scolastico, perché è cresciuta la... Noi eravamo i primi, diciamo così, dei figli, delle persone che avevano conosciuto il benessere tra il 1950 e il 1960, siamo andati a scuola e quindi abbiamo avuto davvero molta fortuna, di cui non ci siamo resi conto fino a qualche decennio fa, di quello che era successo. Poi sono andato a Bologna, sì. Sono arrivato a Bologna, un po' ci ho abitato, ma poco, andavo avanti e indietro perché comunque c'era il treno, e in tanti facevano così. Mi sono iscritto a filosofia, non a lettere, volevo occuparmi di filosofia, non di letteratura. Poi la cosa, amici incontrati anche lì, sono le amicizie, le conoscenze, le frequentazioni che sì, ho seguito i corsi di Eco, poi ho finito per laurearmi, però nel 77 l'università è stata chiusa per questo movimento che ha buttato un po' all'aria Bologna, ha messo in crisi anche il rapporto con il comunismo emiliano, che tanto aveva fatto per, come dire, migliorare le condizioni di vita, lo stato sociale, la cultura, eccetera, ma c'è stata una rottura a Bologna nel marzo del 77. Poi mi sono laureato rapidamente, seguivo delle lezioni, perché l'università italiana aveva e ha forse ancora, nonostante i crediti, i CFU, tutte queste cose, c'era la possibilità di andare a sentire le persone interessanti. Uno diceva: guarda, a economia c'è una persona che fa questi corsi, e allora andavi lì e non davi gli esami, seguivi un po' di lezioni. Ho seguito un po' al DAMS, io ho scritto filosofia, ho seguito anche Celati, Scabbia, Giuliano Scabbia, c'era un sacco di musicologi, di scrittori, camporesi, ecco.
0: Ti sei avvicinato però in quegli anni alla semiologia?
1: Sì, beh, mi sembrava, intanto Eco era già un mito quando, diciamo, già al liceo, insomma, i suoi libri erano già usciti prima, ci siamo in ritardo, ci siamo aggiornati, abbiamo il letto I Tascabili, pubblicati da Bompiani, insomma, Opera Aperta, Superuomo di Massa, che era un altro libretto, insomma, ci sembrava un autore che poi compravamo, a casa mia si comprava l'Espresso, per cui trovavo sull'Espresso ben prima, diciamo così, della
0: bustina di Minerva. Di
1: Minerva c'erano le sue rubriche ed erano originali, insomma, era una scrittura nuova, fresca, eccetera. Quindi è sembrato interessante una volta approdato all'università. Poi all'università c'erano queste persone, alcune conosciute all'epoca, c'era Claudio Persanti, Pier Vittorio Tondelli, c'erano vari giri, insomma, poi anche Enrico Palandri, insomma, e poi il gruppo intorno a Gianni Scalia, che erano gli eredi, diciamo, pasoliniani, studiosi, insomma. Era tutto più facile, cioè potevi andare dovunque, entrare, nessuno ti chiedeva la carta d'identità, non ti chiedeva da dove venivi, ti sedevi, ascoltavi, andavi alle riunioni, ti sedevi dietro al tavolo, magari in seconda, terza fila, e ascoltavi questi signori che insomma avevano già una certa età ed erano interessanti. È stata una cultura orale, compendiata anche dalla lettura dei libri e dei giornali, ma soprattutto molta oralità, molti incontri, molti discorsi, molta confusione anche nella testa, ovviamente, insomma. Poi dal 1980 in poi le cose hanno cominciato nel disordine della mia mente ad andare un po' a sistemarsi, ecco.
0: Iniziato a capire cosa volevi fare da grande, perché poi tu hai insegnato, ecco, molto, questo forse possiamo dirlo, hai insegnato addirittura nella scuola media inferiore, sì. Poi hai insegnato e poi sei approdato anche all'università.
1: Allora, io non pensavo di fare l'insegnante universitario, insomma non mi diceva molto, mi interessava più scrivere, magari sui giornali, sui giornalini, con Pier Giorgio Paterlini, che poi ha fatto Cuore, ha fatto tante altre cose interessanti, abbiamo fatto un giornale locale che è durato un po' di anni, con persone varie, alcuni poi hanno continuato a scrivere, altri no, insomma altri hanno fatto i medici, gli avvocati, oppure hanno fatto i designer, insomma altre cose. E io non sapevo cosa volevo fare. Diciamo, la cultura pragmatica di mio padre era trovati un lavoro possibilmente fisso, perché diciamo io ho visto come mio padre insomma si alzava alle 5:30, viaggiava, commerciava, insomma io avevo in mente i libri, ovviamente, e quindi ho fatto il concorso per le scuole medie superiori, tutto quello che potevo insegnare, da pedagogia a filosofia, a lettere, a storia, tutto, e per avere un posto fisso. Intanto avevo fatto supplenze, scrivevo, scribacchiavo, qualcosa ho pubblicato, qualcosa no, e a un certo punto poi ho avuto la fortuna di finire in una scuola lontana da Reggio Emilia. Me ne sono andato, piccola città, insomma, ecco. Alla Guccini bisognava un po' forse andare via, non avevo voglia di inserirmi più di tanto nella società dei coetanei che stava crescendo, che sarebbe diventata la mia città professionale, volevo fare qualcosa d'altro. Un amico conosciuto, filosofo a Milano, conosciuto frequentando dei teologi, dei filosofi gesuiti che pubblicavano libri di filosofia su Merleau-Ponty, su Gramsci, eccetera, conosciuto a Selva di Valgardena, dove andavamo d'estate, studenti di filosofia prevalentemente, uomini e donne. E uno di questi, Mario Porro, insegnava in una scuola sperimentale a Monza, all'Istituto d'Arte, e ha vinto prima di me la cattedra di filosofia, quindi lasciava libero un insegnamento di storia del pensiero scientifico. E ho fatto domanda e l'ho ottenuta, insomma. E da lì ho cominciato, 16 anni, ho insegnato all'Istituto d'Arte di Monza e sono stato anche in questo caso estremamente fortunato, perché era una scuola di artisti, designer, di persone insomma tutte molto, molto notevoli, alcune più note, altre meno, ma insomma col tempo poi alcuni sono venuti fuori come dei nomi interessanti, sia editoriali. Nell'aula vicino alla mia, dove insegnavo italiano e storia, una scuola sperimentale, per cui non facevamo Dante, Petrarca, Manzoni, gli studenti volevano delle cose nuove, perché le materie principali non erano le materie umanistiche, ma erano quelle progettazione, disegno geometrico, educazione visiva e così. E io, che ero appassionato di Calvino, ho preso Palomar come libro di testo per gli studenti, studiando la percezione, ecco, il visivo, le immagini, così. Nell'aula di fianco c'era Yervant Janikian, che proiettava dei film dadaisti su pellicola, e io chiedevo a Yervant, armeno, quindi molto così, diciamo, misurato, cauto, come sono gli armeni che sono sfuggiti al massacro dei turchi. Mi diceva, sì, no, ma io mi interesso di queste cose, eccetera. E poi ho scoperto che era un filmmaker insieme all'Angela Ricci-Lucchi, è nata un'amicizia, e così anche con altri artisti, Nanni Valentini, Narciso Silvestrini, che non ancora scoperto, ma è un grandissimo studioso di colore, forse uno dei più grandi al mondo, e purtroppo è morto da qualche anno, più che novantenne, insomma sono stati i miei maestri. Quindi l'università vera l'ho fatta lì,

0: Marco Belpoliti, tu sei stato anche animatore di tante riviste. Questo è un argomento che mi interessa perché veniamo da anni un po' di declino delle riviste. Ora forse si parla di una nuova stagione, non so quanto vera. Comunque, insomma, tu ne hai fondate alcune in forma di parole, hai lavorato tanto a nuovi argomenti. Sei l'anima di Doppio Zero, che è una rivista online, questa è veramente di grande successo. E hai scritto tanto anche sui giornali. Poi arriveremo ai libri, però questa sua attività su pubblicazioni periodiche è stata una parte molto consistente della tua vita. Tu credi ancora a questa forma di comunicazione? Ti sembra che funzioni ancora, che abbia un suo pubblico? Sicuramente nelle librerie si trovano di meno, però insomma ce ne sono tante online e Doppio Zero da questo punto di vista fa abbastanza storia.
1: Io penso che, ho sempre pensato che le minoranze facciano la storia, non le maggioranze. Le maggioranze certificano i cambiamenti, finora, anche negativi, non solo quelli positivi, certificano i cambiamenti sociali, politici, economici, però sono le minoranze che creano, e se noi pensiamo anche a quello che sta succedendo, 3-4 nomi anche in America, insomma, quello che è successo, insomma, pensiamo a Apple, pensiamo al web, insomma, sono singole persone o piccoli gruppi che creano queste cose. Poi anche i miliardari di Silicon Valley sono partiti da niente, da poco, sono delle singole persone, sono delle minoranze che cambiano, tecnologia che cambia anche la testa delle persone, siamo diversi. Quindi ho sempre pensato che comunque fare un lavoro culturale fosse un lavoro anche di nicchia, quindi paziente, lungo, spesso neanche destinato al successo, si semina, magari i frutti li raccolgono altri, e quindi i tempi di risposta adesso sono istantanei, ma io so che i tempi sono lunghi, lunghissimi quelli dei libri, lunghissimi quelli delle grandi idee che cambiano poi il mondo, tecnologiche o politiche o filosofiche o artistiche, insomma, se pensiamo anche alla storia delle avanguardie storiche del Novecento, insomma, sono piccoli gruppi. Quindi per me è un lavoro un po' certosino, non dico monacale, ma quasi, è un lavoro solitario, anche se fatto in gruppo. Sono tante solitudini che si mettono insieme, che si riconoscono, a volte si disconoscono o litigano, come succede in tutti i gruppi, dopo un po', ma questo è il bello della vita. Quindi io ho pensato sempre, non è che penso di scrivere un libro che cambi il mondo, insomma, sono pochissimi, si contano sulle dita di una mano, insomma, o due al massimo, però a me piace scrivere, mi fa star bene, mi fa essere sereno, più di quanto lo siano le altre cose, è una forma di sublimazione se vogliamo, però una sublimazione che diventa utile agli altri. Io poi ho avuto un'educazione dai maestri, insomma sono quelli, quei 3-4 maestri, insomma, uno dei quali è appunto Calvino. La cultura deve essere democratica, anche se è fatta da piccole elite, da piccoli gruppi, da minoranze attive, poi è spargere il seme come su un campo, ecco, qualcosa viene su, qualcosa no, quindi farsi capire, anche cose difficili, non rinunciare a provare a raccontarle, e poi non lo so, forse non sono capace di far d'altro che questo.
0: E poi oggi proprio in un incontro che ha tenuto Enar, Mattia Senar, mi è sembrata una bella definizione di libro, dice i libri sono amici generosi, danno soltanto e ci chiedono solo di essere aperti e chiusi, è un rapporto da questo punto di vista di grande generosità. Senti, tu hai citato in questa conversazione, Marco Belpoliti, già diverse volte Calvino, naturalmente qui il tempo corre e gli argomenti sono tanti da affrontare, però, e quindi io necessariamente un po' banalizzo e un po' sintetizzo, però se devo individuare una triade di scrittori a te cari, che peraltro credo che tu abbia conosciuto personalmente, tutti quanti sono sicuramente Calvino, Pasolini e Primo Levi. Io prima di arrivare a parlare di questi autori, che poi diversissimi, che hanno, ma hanno anche delle cose in comune, perché sicuramente degli intellettuali eccentrici nella tradizione italiana, come interessi, come modo di spaziare tra il mondo scientifico e quello umanistico, come anche portatori di contraddizioni grosse, e sono degli intellettuali che secondo me ti assomigliano in qualche modo. Faccio un piccolo passo indietro: la tua generazione è una generazione che si è abbeverata, e tu l'hai detto molto, soprattutto di saggistica. Tu che prima di occupartene professionalmente, che lettore eri, per esempio, di narrativa?
1: Sistematico. Negli anni in cui ho avuto, diciamo, più tempo per leggere, che sono gli anni dell'università, Einaudi, che è stato per me l'editore di riferimento, insomma, per tante ragioni, pubblicava I Tascabili uscivano quasi ogni settimana. Questo è stato, diciamo, all'inizio degli anni 70. Poi dopo sono stati I Tascabili a Delfi, li compravo come se fossero dei giornali, leggevo come se fossero dei quotidiani, ero convinto che quel libro era lì in libreria per me e che mi voleva dire qualcosa di specifico, come un giornalista, insomma. Io tenevo i giornali, li ritagliavo, adesso ho ancora dei libri, ogni tanto li apro, libri che ne ho tanti, ma insomma ci sono dentro ancora le recensioni dei libri che io ritagliavo dai quotidiani che leggevano, che erano 2, 3, 4, insomma, un po' a casa mia, un po' li compravo io. Non ho conosciuto direttamente nessuno di quei tre che hai nominato. Pasolini l'ho sentito una volta parlare, a Reggio Emilia c'era un cineforum al Capitol, anche i preti ci hanno aiutato a diventare più colti in quegli anni e più intelligenti e più sensibili, perché facevano molto, poi dovevano fare concorrenza ai comunisti che erano così attivi e quindi aprivano il cinema, ecco, ma anche i comunisti facevano il loro cineforum. Pasolini l'ho sentito una volta a distanza, Calvino pure l'ho sentito una volta parlare in pubblico, Levi mai, ma forse questo mi ha, come dire, mi ha aiutato. Diciamo che sono dei maestri, ma sono anche in una certa misura dei coetanei. Ecco, questo almeno la mia generazione ha sentito, come dire, non aveva l'ansia dell'influenza o il problema, cioè erano grandi figure, ma erano come fratelli maggiori. Può sembrare strano perché c'è un salto. Levi del 1919 come mio padre, quindi hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale. Calvino era del 23, Pasolini siamo sempre lì. Quindi sono paterni come età. In realtà io credo anche la mia generazione li ha sentiti come dei fratelli maggiori. E poi è come se avessimo rivissuto attraverso il 68, il 77, quello che loro avevano vissuto con la resistenza. Era un'idea che avevano anche i brigatisti. Ecco, diciamo che c'era una nuova resistenza. Ci sembrava che il mondo si aprisse. Per cui li abbiamo sentiti come dei fratelli maggiori. Non so se ho risposto alla tua domanda.
0: Sì, no, io invece appunto pensavo che tu avessi avuto anche una frequentazione. Il tuo lavoro critico poi rispetto a questi tre, forse ecco un'altra cosa che volevo dire, se condividi questa eccentricità nel panorama, per ragioni diverse nel panorama letterario italiano, di queste tre figure, che insomma... Pasolini, se ne andiamo un velo pietoso sulle appropriazioni indebite e la poca conoscenza di questi anni, tutti ne parlano e nessuno ne sa molto nel dettaglio. Levi, che è destinato, ora le cose stanno un po' cambiando, ad essere l'autore di un solo libro di testimonianza nell'opinione comune, quando è un grandissimo scrittore del Novecento. Calvino sicuramente con una scrittura eccentrica rispetto alla tradizione italiana. Ecco, se tu condividi questo giudizio. E poi vorrei che invece ritornassimo un po' su Levi, perché insomma fatalmente è stato il grande lavoro della tua vita da un punto di vista critico.
1: Una volta Calvino, non so se in un articolo o forse in un articolo, poi anche in una lettera rispondendo a qualcuno, ha detto che la letteratura italiana è fatta di singolarità. È vero che c'erano stati gruppi, insomma, il futurismo, però noi siamo un paese molto collettivo che condivide, ma un paese individualista. Cioè diciamo che tutti, potremmo qui fare una lista di 20 autori del Novecento, forse anche dell'Ottocento, troveremmo sempre delle singolarità. Diciamo che la linea italiana è fatta da questa pluralità di personaggi singolari. Pasolini è talmente fuori, diciamo, regista, scrittore, poeta, insomma, tantissime cose, provocatore, le cose che conosciamo di lui, insomma, della Vulgata che ormai più o meno tutti hanno acquisito. sapendone poco, mi dici tu, avendo studiato poco, letto poco, perché è un autore che ha scritto tantissimo, insomma i suoi meridiani, che non sono neppure completi, sono 10 volumi. Il più eccentrico è sicuramente Levi, che ha fatto un libro che tutti ricordano perché tutti l'hanno incontrato, ma che ha avuto il titolo di scrittore soltanto negli anni Ottanta, per quanto il pubblico l'avesse già riconosciuto come uno scrittore, e faceva il chimico, scriveva alla sera, nei fine settimana, durante le vacanze. Sì, sono degli eccentrici, insomma, io non credo che ci sia un mainstream italiano, non c'è, anche se pensiamo alle scrittrici, sono una diversa dall'altra, Morante, la Ginsburg e poi tutte le altre scrittrici anche che riscopriamo, anche meno note, insomma, abbiamo un patrimonio, poi per non parlare della poesia. Cioè abbiamo la poesia più importante d'Europa, insomma.
0: Questo è un giudizio che io condivido molto e che andrebbe sottolineato, quello della poesia. Senti un po', il tuo incontro da un punto di vista critico con Levi, allora tu hai fatto un'edizione critica negli anni 90, poi le opere complete sono uscite credo nel 2016, sì. se non sbaglio. Ecco, un lavoro colossale. Tu quando è stato il tuo, quando hai deciso proprio di dedicare buona parte della tua vita, perché insomma, c'è uno studio oltretutto di archivio, anche di materiale disperso rispetto a Levi, molto molto importante. Io colgo l'occasione anche per ricordare, perché insomma abbiamo fatto anche insieme in occasione di un anniversario un ciclo che si intitolava Io sono un centauro, e questa è anche la ragione per cui insomma io ti do del tu, perché abbiamo un rapporto confidenziale per lavori fatti insieme. Ecco, il tuo incontro con Levi, e secondo te appunto ancora quante sfaccettature di Levi possiamo regalare al pubblico di lettori, anche ai giovani, perché appunto è stata un po' la sua condanna, se questo è un uomo, perché letto in tutte le scuole, un libro testimonianza di cui non si considerano gli aspetti letterari, che sono pure enormi.
1: Allora, io non ho fatto nessun studio, non sono un normalista, non sono stato nella scuola di Pavia,
0: Sì, di questo dici sempre che non è un lavoro filologico, ma insomma io sorrido e non ci credo, ma insomma.
1: No, allora,
0: se parliamo di variantistica, d'accordo, però insomma la filologia è anche qualcosa di più vasto.
1: Allora, io sono un lettore. Questi autori li ho letti come Marco Belpoliti, non come critico, studioso, come studente. Questa bellissima cosa che pare che l'etimo della parola studente, stud, indoeuropeo, significhi colui che si agita. Ecco, io sono una persona molto agitata, mi agito molto, per questo sembra che faccia tante cose, tu dici hai scritto qua, hai scritto là. Mi agito, mi continuo ad agitare, e mi sono trovato a fare questo lavoro su Levi. Te lo racconto brevemente, però è una cosa molto strana. Io Levi l'avevo letto, perché a scuola il mio professore, l'unico professore che ci ha dato una dritta, insomma, per lui il punto di riferimento era Pavese. E Pavese era andato molto di moda negli anni 60, inizio anni 70. A me piaceva meno, però lui era stato deportato come militare in Germania, quando è tornato non ce lo insegnava a scuola. Ci faceva imparare la Divina Commedia, l'Inferno in particolare, e attraverso cui era passato in Germania da giovane. E ci aveva detto, c'è questo autore, noi ce lo siamo letti, me lo sono portato dietro, Levi, e poi i miei genitori avevano comprato i libri di successo, non erano due persone colte, ecco, i miei genitori non erano degli studiosi, però il Sistema Periodico, La Chiave a Stella c'era in casa, quindi me li ero anche letti, e così apprezzandoli per quell'epoca, per quello che potevo capire all'epoca. Dopodiché succede una cosa molto strana, che io mi ero innamorato, diciamo, con gli studi di filosofia, dei temi della complessità. Michel Serre, Morin, insomma tutti i filosofi anche francesi, che erano quelli che abbiamo, come dire, abbiamo bevuto. Mi ricordo che stavo su una panca all'università e sentivo due che discutevano, dovevamo andare da un professore, aspettavo il mio turno per entrare al ricevimento, e questi parlavano di un tale Gilles Deleuze, che io non avevo mai sentito nominare. Dopodiché sono uscito dal ricevimento, sono andato alla libreria e ho comprato La Logica del Senso, dove non ho capito quasi nulla, ma così la cultura è venuta fuori. Allora, io va da un amico, Mario Porro, che è un filosofo, un epistemologo, si è laureato su Wittgenstein, la filosofia matematica di Wittgenstein. A casa sua trovo L'altrui mestiere, che non conoscevo. Siamo negli anni, fine anni 70, inizio 80, sì, adesso forse 80, 81. Mi sono fatto prestare il libro e non l'ho mai restituito, e con tutte le sue sottolineature. E ho scoperto che c'era un Levi che non conosceva, un Levi che aveva, diciamo, dei parametri che io avrei definito della complessità, della filosofia della complessità. In più, un Levi, guardato con un altro occhio, mi sembrava quasi uno scrittore postmoderno. La parodia, la citazione, anche nelle poesie metteva in fondo, queste poesie che apparivano sul quotidiano della stampa, le fonti letterarie a cui si era ispirato. Mi si è accesa una lampadina. Poi ho incontrato altre persone che avevano intuizioni simili o similari, eccetera, per cui stavo preparando un numero di Riga che ho cominciato a fare con Elio Grazioli.
0: Un'altra rivista importante e monografica, ricordiamo.
1: Sì, erano ci siamo detti, ma perché dobbiamo aspettare la rivista che ci piace? Ce la facciamo noi in casa, ce la siamo fatti in casa trovando degli editori, più o meno fortunosamente, un piccolo editore all'inizio, poi dopo Marcos, piccolo editore, ma con cui abbiamo fatto un lungo percorso, poi Quadlibet, e ci facevamo la rivista il sabato e la domenica, e cercando gli autori che ci piacevano. Quindi stavo preparando questo volume dedicato a Levi. Avevo cominciato a frequentare l'Einaudi, Paolo Fossati, Mario Lavaggetto, che mi aveva portato lì, avevo scritto un volumone che erano gli appunti delle lezioni fatte all'Istituto d'Arte su Calvino, la percezione, il colore, quelle robe, e insomma, parlando con lui, mi ha portato nella stanza di Ernesto Ferrero, che peraltro avevo conosciuto anni prima, insomma, perché io poi ho lavorato anche alla Fondazione San Carlo a Modena, c'era il centro culturale, il centro studi religiosi, e lì avevo avuto la possibilità di incontrare tanta gente che veniva a fare conferenze, e Ferrero mi ha detto: stiamo preparando una nuova edizione delle opere di Primo Levi, se vuoi darci una mano. Io avevo cominciato a raccogliere materiali inediti, nel senso che non erano dentro nei libri di Levi, diciamo, sono gli scritti sparsi, quelli che si chiamano pagine sparse. E a un certo punto Ferrero ha detto, ma dopo qualche incontro, mi ha detto: ma vai avanti tu, fallo tu e Paolo Fossati. E io poi domando a Paolo Fossati: ma perché io non sono... Sì, ho fatto un po' di semiologia, insomma, mi sono laureato con Eco, ma insomma ho fatto una tesi di fortuna per finire lì, insomma, perché nel 77 ho chiuso l'università, nel 78 insomma mi ero stufato, volevo fare altro, volevo insegnare, volevo avere un mio piccolo reddito. E Paolo Fossati mi ha detto: ma perché hai scritto delle cose interessanti. Poi il libro Einaudi l'ha pubblicato, si chiama L'occhio di Calvino, era questo zibaldone che avevo messo insieme. E mi ha detto: prima di tutto perché hai fatto un ottimo lavoro su Calvino, interessante, e poi perché abiti a 150 km da Torino e perché non sei ebreo. Per far uscire Levi da quel ghetto che tu dicevi, cioè del ghetto del testimone della Shoah, dell'Olocausto, due parole che a lui non piaceva. E quindi mi sono trovato a fare questa cosa, dall'oggi al domani.

A Levi hai dedicato insieme a David Ferrario, che è anche lui ospite in questi giorni al Festival Mantova Letteratura, un film bellissimo, insomma, allora lo cito, non possiamo neanche parlare, La strada di Levi, che ripercorre il lunghissimo ritorno, quello raccontato dalla tregua di Primo Levi, ed è un, insomma, chi non l'ha visto lo consiglio fortemente di farlo, perché è un libro sull'Europa, sui cambiamenti dell'Europa e molte altre cose. Torniamo un po' però a Levi, perché in realtà certi temi di io credo che tu hai trovato in Levi, poi sei stato in grado, hai avuto la volontà anche di svilupparli in tutt'altra direzione, anche nella contemporaneità. Cioè, ne penso uno tra i tanti, uno fondamentale nell'opera di Levi, per esempio il tema dell'aver svilupparli in tutt'altra direzione anche nella contemporaneità. Cioè, ne penso uno tra i tanti, uno fondamentale nell'opera di Levi, per esempio il tema della vergogna, la vergogna del sopravvissuto.

0: Il tema poi è attualissimo perché la vergogna non esiste quasi più.
1: La gente non arrossisce più, tu l'hai notato, neanche i ragazzini, la nostra generazione arrossiva continuamente.
0: Ma sarebbe anche questo dal punto di vista biologico, fisiologico, sarebbe interessante. Credo che i capillari ce li abbiamo per arrossire, tutti ce li hanno, insomma, non so. Sì, comunque è chiaro che qualcosa è cambiato. Allora, io ho una formazione, come tu hai detto, eclettica, perché un po' viene da Reggio Emilia, un po' viene da Bologna di Eco, un po' mi sono spostato all'Istituto d'Arte a Monza, percezione visiva, colore, forma, tutti questi temi, il design, la fotografia, la grafica, tantissimo i temi della grafica. Ecco, li ho imparati lì, nei laboratori, con i colleghi, eccetera. Credo che questa formazione mi abbia aiutato anche per approcciarmi a Levi in una maniera diversa. Il lavoro che abbiamo fatto con questo numero di riga era di trasformare Levi da scrittore della Shoah, dell'Olocausto, del Lager, in uno scrittore tout court, totalmente. Ecco, uno scrittore vero, pieno, ricco, autobiografico, e come ha riconosciuto lo stesso Roth, scrivendo dei libri che non aveva mai scritto nessuno con quella struttura, cioè il sistema periodico, prendendo le tavole, la tavola di Mendeleev, fare un'autobiografia con gli strumenti della chimica. Ecco, oppure anche la chiave a stella, un libro sorprendente, insomma. I libri di Levi sono tutti molto, molto originali. Il libro meno originale di tutti è quello che poi gli ha dato il successo nell'82, se non ora quando, è un romanzone, che forse è il libro meno bello, ma insomma, anche se questo è un uomo, è un libro estremamente originale, come scritto, come strutturato, con la lingua che usa. Allora, forse la mia formazione, che tu hai definito giustamente, eclettica, insomma, varia, differente, così, mi ha aiutato ad approcciare in un modo diverso queste cose, ad alimentare questa attenzione. Poi, diciamo, l'incontro con Ghirri, i gruppi di Reggio Emilia, insomma, le persone, Celati, frequentato, ritrovato dopo l'università, senza aver mai fatto un esame con lui, hanno riacceso degli interessi plurimi, forse anche diversi, contrastanti, perché io non so, cioè, sono uno scrittore, sì, scrivo, faccio dei romanzi, no, non faccio dei romanzi con delle storie tradizionali, sono un saggista, sì, però ho fatto anche, come dici tu, diciamo, un po' di filologia, e poi mi sono occupato della vergogna, mi sono occupato dell'uso delle immagini da parte di Berlusconi, di Bossi, della Lega, la foto di Moro. Queste cose nascevano da un'esigenza personale, che adesso potrei dire politica, ma insomma, capire quello che succedeva intorno a noi. Cioè, se tutti questi libri letti, cosa servivano? Servivano per capire la realtà. Quindi il primo lettore sono io. Cioè, io scrivo per leggermi, per leggere le cose che ho imparato dagli altri, che riesco a rielaborare, che riesco a rimettere insieme e a comunicare. E quindi servono a me, per primo.

forse abbiamo un po' in questo eclettismo un pochino trascurato, tu hai citato molti lavori, però il tuo grande interesse per le arti visive in tutte le loro sfaccettature e per la percezione, cioè quanto poi le immagini parlino. Credo che un altro autore a te caro sia John Berger, e alcuni tuoi scritti assomigliano anche a certe sue intuizioni. Tu prima hai fatto cenno in questa carrellata a questi, e qui forse è l'argomento un po' conclusivo purtroppo di questa nostra conversazione, però diciamo, hai fatto cenno a un certo punto tu ti sei dedicato proprio a delle immagini specifiche. Esisteva una tradizione anche nobile che parlava del corpo del re, e insomma tu ti sei occupato di corpi un pochino più, come dire, prosaici forse, ma non tutti, perché per carità, tu sei partito, forse il tuo primo interesse fu proprio rispetto a una foto di Moro durante la prigionia, ma poi appunto Berlusconi e la famosa canottiera di Bossi. Ecco, sono delle fotografie parlanti, ecco, questo

0: tuo interesse proprio per il corpo, nel senso di postura, quanto parlano i corpi.
1: C'è la battuta di Oscar Wilde che dice: mai fidarsi della prima impressione, pausa è quella giusta. Sì, io sono sempre rimasto colpito anche.
0: Più passano gli anni, più divento lombrosiana quasi.
1: Sì, beh, insomma, è chiaro che c'è un elemento, diciamo, statico e conservativo in quello che sto dicendo, perché poi comunque gli altri ci smentiscono sempre, le cose ci spiazzano, però c'è un fondamento, una base su cui appoggiarsi un po' per non stare soltanto nella melma, nell'incertezza, insomma, un ubicon system, lo sguardo, il guardare, l'osservare, quindi la fotografia sicuramente, che per me è più facile del cinema. Il cinema mi interessa molto, me ne sono nutrito tanto, ma la fotografia, questo rettangolo che posso prendere, appoggiare, riprendere, che è fissa così, come i quadri mi suggeriscono qualcosa, forse è un fatto di sensibilità, non lo so, e mi aiuta a capire le cose. Poi, come citavi prima, la Stada di Levi, poi adesso con Davide Ferrari abbiamo fatto anche questo film, dopo quello di Primo Levi, quello su Calvino, Italo Calvino nelle città. È un modo per comunicare agli altri qualcosa che mi sembra da aver capito. Poi c'è stata la lunga frequentazione a Monza, allo studio d'arte di questi artisti visivi. E poi c'è anche un'altra cosa che è rimasta là, sepolta. Io volevo fare l'istituto d'arte. È sembrato quasi un dono in ritardo, ma un dono quando sono arrivato a Monza, dentro la Villa Reale, in questa scuola, a insegnare e non a fare lo studente. Io avrei voluto fare lo studente. I miei genitori, mio papà in particolare, considerava un po' una scuola di serie B. C'erano solo i due licei, o il classico o lo scientifico. Io col latino non avevo avuto grandi fortune e mi immaginavo che col greco mi sarei perso. Ho anche delle difficoltà con le lingue, cioè ho dei problemi con i nomi, con le lingue, so. Per cui pensavo che il visivo. Volevo fare l'artista, o almeno imparare a fare l'artista imparando al Chierici, questa scuola. E i miei invece mi hanno detto proprio: no, non se ne parla neanche. Quindi dietro al Chierici c'era quasi attaccato lo Spallanzani, in questo plesso, in questa zona di Reggio dove ci sono le scuole, e sono andato lì. Quindi è una vocazione che ha ripreso sotto altra forma, un po' un succedaneo, ecco. Mi sarebbe piaciuto fare l'artista, fare il fotografo forse, ho fatto anche qualche prova. Le macchine le ho regalate alle mie figlie, le macchine fotografiche che avevo del passato. Quindi, diciamo, pur non essendo nessuno, è un genio, soprattutto per se stessi, non si è mai dei geni. Quindi sono passato alle parole, dato che le parole ci avevo lavorato tanto, mi sembrava lo strumento migliore per provare a dire che cosa sono le immagini, quelle immagini specifiche, diciamo, dei politici e non solo. L'immagine anche degli artisti, usando la parola, l'ekphrasis, le descrizioni, il tentativo di interpretazione. A volte mi riesce stranamente più facile questo rispetto ai libri di narrativa, oppure tratto dei libri di narrativa come se fossero delle fotografie.
0: Senti un po', però noi ora non abbiamo sicuramente tempo di fare riflessioni su tutto il mondo dei social, sull'intelligenza artificiale, però la manipolazione delle immagini rispetto alla lettura delle immagini è un tema grosso.
1: Allora, io non ho più la televisione da circa 30, 40 anni più o meno, 30 anni forse. Non ho mai avuto i social. Per pigrizia, anche se ho comprato uno dei primi computer, l'M10 della Olivetti, e poi ho cominciato ad avere il web presto, poi mi sono fermato. Comincio e poi divento subito un dinosauro, non riesco ad andare avanti. Lo smartphone è impossibile non averlo. E quindi è un universo che conosco poco. E che vedo solo di riflesso, cioè proprio come se vedo attraverso uno specchio. Lo specchio sono gli altri, la realtà, la società, quindi non vedo l'oggetto in modo diretto. Non ho mai usato ChatGPT, non sono tentato a farlo, ho ammucchiato negli anni, grazie all'aiuto di mio padre, che presso da Sironi Davoli, che era una libreria che adesso non c'è più, di questi due signori, mi avevano aperto il conto, per cui ho tanti tanti libri in casa, li uso molto, uso anche le biblioteche, ma insomma c'ho tanta roba in casa, per cui per studiare, pensare, riflettere, con la regola anche di non c'è niente di nuovo sotto il sole, nel senso che i fenomeni che noi vediamo nuovi, stravolgenti, diceva giustamente Ferrario ieri che ho ascoltato, che la nostra generazione, quella nata tra gli anni 50 e 60, ha avuto la possibilità di vedere lo sviluppo tecnologico più rapido e più incredibile degli ultimi 20 secoli. Però io so che ci sono delle cose, l'ho imparato da Eco, l'ho imparato da Marshak McLuhan, che si traducono, passano da un media all'altro e quindi conservano alcune cose. Un po' studio, un po' leggo, un po' guardo, sono sicuramente un dinosauro. Quindi sono destinato all'estinzione non solo singolare ma generazionale.
0: Però io quello, la mia domanda era specifica, cioè la foto di Bossi, la canottiera di Bossi, sì, è un fermo immagine di un momento preciso e reale. Una foto di Trump è tutta un'altra cosa, non si può leggere allo stesso modo.
1: Questo non impedisce che la si possa leggere, anche se appunto ChatGPT, insomma lui fabbrica su X delle immagini o in movimento o fisse, insomma, quando ho messo quella immagine imperiale, insomma, sono delle rappresentazioni di sogni. Vanno lette come se fossero dei sogni. Freud e Jung ci aiutano tantissimo, e i loro allievi, Ferenczi e altri, a leggere queste immagini. Quindi dobbiamo ricorrere alla psicanalisi o a quella filosofia del sogno, ma anche Bachelard. Io penso che si possano leggere. Certo, sono fake news, sono dei cambiamenti, delle alterazioni, ma le tecniche di fondo, diciamo, del pensiero umano sino a questo punto, anche ChatGPT è una mente transumana, ma ha qualcosa di umano. Quindi potremmo interpretarla. Io non ho la cassetta degli attrezzi attualmente per fare questo, né mi pongo il problema. Toccherà altri dopo di me, io ho fatto quello che potevo fare. Se qualcosa serve, bene, lo usino. Però si possono ancora leggere e interpretare, ma con una tecnica mentale di investigazione, di comprensione completamente diversa da quella precedente. Lo ripeto, non è la realtà, la chiave di lettura, ma il sogno.
0: Grazie.

E con questo ascolto di Laurent Tassoulin si conclude La vita che mi diedi di questa sera, l'incontro con Marco Belpoliti di Monica D'Onofrio. Ricordo sempre che la parte musicale della rubrica di Monica D'Onofrio, della vita che mi diedi, è sempre curata da Giovanna Natalini, con le musiche in questo caso di Laurent Tassoulin, degli Area, di Abdullah Ibrahim, di Chano Dominguez e anche di Hurricane, un percorso musicale che naturalmente punteggia l'incontro con Marco Belpoliti. Come tutti gli altri incontri di Monica D'Onofrio nella rubrica La vita che mi diedi, li potete riascoltare con l'app Rai Play Sound, una sorta di biblioteca viva di incontri con tante diverse personalità. E siamo arrivati alla fine del programma di questa sera di Radio 3 Suite, che è un programma realizzato da Attilio Fortunato, da Marianna Gallerano, da Giovanna Natalini, da Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. La cura del programma è di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Andrea Perrone e Fabrizio Paccione. Valerio Giannetti era in regia invece per tutta la trasmissione. Vi ricordo sempre che potete riascoltare anche i cartelloni per 10 giorni con l'app Replay Sound. Non dobbiamo far altro che salutarvi. Io vi do appuntamento al prossimo fine settimana. Domani trovate Guido Barbieri qui in conduzione, ma adesso c'è la musica. Dibattiti.

0: Ore 24. Battiti.
1: Eccoci, eccoci qui, benvenute, ben ritrovati a Radio 3 nella notte di Battiti. Un caro saluto da Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore e Simone Sottili. Notte di Battiti dal vivo che ci porta nuovamente in Sardegna, in Gallura, a Palau, per il festival Isole che Parlano, rassegna che seguiamo da tanti anni, che quest'anno, qualche settimana fa, ha festeggiato il 30° compleanno. Dunque ancora auguri. Noi invece torniamo all'edizione scorsa, quindi alla 29esima del 2025, che si è svolta come di consueto la seconda settimana di settembre, e ci trasferiremo in una location davvero molto molto bella sulla spiaggia del faro di Palau per ascoltare insieme il concerto di Za più Perrate. E oltre alla bellezza della natura, dei luoghi di incontro e dei concerti, lo abbiamo sottolineato spesso qui a Battiti, c'è un'atmosfera particolare che si respira a Isole che Parlano, dove nel ricchissimo programma gratuito si intreccia musica, fotografia, arte contemporanea e laboratori per i più giovani. Veniamo al concerto di stasera. Za più Perrate, dunque, era uno dei live più attesi dal caloroso pubblico del festival, un incontro ad alto livello tra zone musicali e geografiche, potremmo dire lontane anni luce, come la Catalogna e l'Andalusia, come il post-punk e il flamenco. Bene, questo dialogo invece si è fatto possibile grazie alla visione di tre protagonisti, che sono appunto Za più Perrate, e sono entità musicali che, come dicevo, arrivano da scene sonore molto diverse, ma che hanno trovato convergenza intorno alla curiosità, al gusto per lo sperimentare e per l'esplorazione ritmica e melodica della propria musica. E come ha presentato il concerto lo stesso Paolo Angeli, uno dei curatori di Isole che Parlano, c'era bisogno di una visione per far dialogare la storia del flamenco più puro del sud della Spagna, che a sua volta è il risultato dell'incontro tra le tradizioni gitane, il folk andaluso e le varie tipologie di quel canto del quale è maestro Perrate, e dicevo un dialogo che arriva sino ai linguaggi della controcultura del nord della Spagna, in Catalogna, con il duo Za per l'appunto. Un duo di cavalli selvaggi, sono stati presentati così al festival, selvaggi e curiosi, perché c'è bisogno anche di follia per avere queste visioni. E allora è tutto pronto, godiamoci insieme questo concerto registrato a Isole che Parlano, al Faro di Palau, il 13 settembre 2025, e sul palco il cantaor specializzato nell'arte del flamenco, Perrate, insieme alle musiche ritmiche senza confini e steccati del duo Za, cioè Edipo, batteria, tastiere, pad e voce, con Paolo Rodriguez, chitarra, tromba, tastiere e voce. Za più Perrate a Isole che Parlano 2025, dal vivo. Buon ascolto.

Bowie, il suo amato figlio, credo. Credo in nostro Signore del Sesso, una notte di luna del Zoo. Credo negli angeli lanciati con il paracadute sopra i tetti della città. E credo in Tarzan, arrotolato in un brindisi di serpenti. Credo nella coppia che di notte resiste per essere battuto in culo di vetro. Credo in Janis Joplin, che è nata dal mare di Camarón dell'Insole, in un'orgia di fatoni e terra vergine, credo. Fru crocifissa e sia salita al cielo dopo la resurrezione, ed è molto ubriaca, molto ubriaca. Molto ubriaca alla destra di Rodolfo Valentino. Suona un tango.

Paolo Rodriguez, chitarra, tromba, tastiere e voce, Eddie Poe, batteria, tastiere, pad e voce con Perrate, istrionico, voce e percussioni, questa tutta la bellezza del sorprendente, ironico e potente live di Zà più Perrate, un concerto che abbiamo ascoltato dalla 29esima edizione del festival Isole che Parlano, era 13 settembre dell'anno scorso, 2025, e Zà più Perrate dal vivo hanno presentato il loro set costruito prevalentemente sul loro disco collaborativo dell'anno precedente, del 2024. E allora, per l'ultima parte di Battiti, abbiamo scelto di ascoltare due album, uno del cantaor andaluso e uno della band della Catalogna. Sono alcuni loro lavori più vecchi che abbiamo rispolverato per questa notte dedicata al festival Isole che Parlano. Dunque, prima di ascoltarli, grazie ancora a tutto lo staff e ai curatori Alessandra, Nanni e Paolo Angeli.

Badogna, Chacona de Negros y Gitanos, bellissimo il brano che nel 2022 apriva il disco Tres Golpes, firmato Perrate, il cantaora di Utrera, siamo in provincia di Siviglia, in Andalusia, Perrate, classe 1964. Cantante di flamenco, figlio d'arte, il papà era il cantaor Perrate de Utrera. In questo lavoro, dicevo, uscito nel 2022, Perrate compie un viaggio non convenzionale verso le tante radici del flamenco, una, la chacona, indicata nel titolo del brano di apertura, una forma musicale e una danza di origine spagnola risalente alla fine del Cinquecento. Radici che Perrate fa dialogare già 4 anni fa con suoni ambientali o dissonanti, e il risultato è davvero un bell'incontro tra la tradizione gitana di Utrera con le influenze africane, latinoamericane e l'avanguardia. A chiudere questo lavoro, Tres Golpes, c'è invece una buleria che da tradizione, per il suo essere così vivace festaiola, è spesso usata per chiudere le feste flamenche, e qui appunto Perrate chiude il disco con Bulerias de la Base.

e dalla Bolerias che chiude il bellissimo disco di Perrate del 2022. Siamo andati indietro sino al 2009 per trovare Macumba o Muerte, il titolo del secondo album in studio realizzato dal duo, ma è stato anche un trio catalano, Zà, un album di più di 15 anni fa, dunque, ma sempre molto attuale, forse anche stato il punto di svolta per la band, dove si accentua il desiderio sperimentale d'avanguardia, dove mischiare free noise o elettronica con poliritmi e percussioni africane. L'intero lavoro infatti è dominato dall'uso di ritmi di derivazione tribale. Prima di ascoltare un altro brano da questo disco, Macumba o Muerte degli Zà del 2009, vi ricordo che le scalette dettagliate delle nostre notti le trovate sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3 e sull'app e sito web Rai Play Sound, dove potete anche riascoltare in streaming le puntate. Dobla Cora è il brano che abbiamo finito di ascoltare ora, mentre per salutarci abbiamo scelto Mobutu One, Kinshasa Beat. A voi grazie per l'ascolto, Battiti torna domani sempre dalla mezzanotte. Zà.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Bernardo Storace, passacaglia sopra a la mi re, Cécile Mansuy, cembalo.

0: Di Bernardo Storace abbiamo ascoltato Passacaglia sopra a la mi re, Cécile Mansuy, cembalo.
1: Franz Schubert, An die Nachtigall, D. 497. Trascrizione per soprano e arpeggione di Henrique Belloc e Guido Balestracci. Caroline Pallon, soprano. Guido Balestracci, arpeggione.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato An die Nachtigall di 497, trascrizione per soprano e arpeggione di Henrique Belloc e Guido Balestracci. Caroline Pallon, soprano, Guido Balestracci, arpeggione.
1: Giacomo Gorzanis, l'altro giorno mi disse. Ensemble la lira, Pino De Vittorio, voce. Bor Giulian e Fabio Accurso, liuti. Domen Marincic, viola da gamba. Massimiliano Dragoni, percussioni.

0: Di Giacomo Gorzanis abbiamo ascoltato L'altro giorno mi disse, Ensemble la lira, Pino De Vittorio, voce, Borzulian e Fabio Accurso, liuti, Domen Marincic, viola da gamba, Massimiliano Dragoni, percussioni.
1: Georg Friedrich Händel, 1685-1759. Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo, opera 1, numero 12. Händel Werkverzeichnis 370. Adagio, allegro, largo, allegro. Andrew Manze, violino. Richard Egarr, clavicembalo.

di Georg Friedrich Händel. Avete ascoltato? Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo, opera 1, numero 12. Händel Werkverzeichnis 370. Andrew Manze, violino. Richard Egger, clavicembalo.

0: Radio 3 Classica, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Clitus Gottwald, Im Tribe House, per coro a cappella. Elaborazione per coro a cappella dall'originale per voce e pianoforte, del numero 3, da 5, Wesendonck Lieder, di Richard Wagner. Coro da camera Accentus, diretto da Laurence Quilbet.